0: mandare in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto: 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: metà classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade. Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
5: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojem.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in Turkey.

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Marto 4Piece.
2: Yeah! Esta de weekend con Radio Marto 4Piece.
3: Marto 4Piece Mongolia 2026.
4: E come quasi ogni giorno nel nostro speciale Mongolia 26 non possono mancare gli aggiornamenti di Dino, così lo chiama tutto il team, anche se è all'anagrafe, e Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto 4Peace. La qualità dell'audio non è delle migliori, il vento del Kazakistan si fa sentire, ma a turbarlo di più in questo momento è il pessimo comportamento degli automobilisti locali. Sentiamo.
5: Allora, ieri è stata una giornata faticosa, anche se con pochi chilometri. Faticosa e pericolosa, perché qui guidano come i pazzi. Cioè, qui il codice della strada non sarà mai arrivato, perché è una cosa pazzesca. Ti puntano, ti sfiorano, ti buttano fuori strada. Marcolino a momenti ci rimetteva la motocicletta. Sono veramente dei delinquenti, non lo so, però come c'è l'autovelox 40, 60, 80 lì, solo con l'autovelox si fermano, e qua devo dire che ce ne stanno veramente tanti. Comunque ieri, a parte quella pausa nefasta in dogana, dove ci hanno fatto cuocere al sole come un pollo, poi per il resto è andato bene e siamo arrivati a Taraz e abbiamo trovato anche a pochissimi soldi un albergo, diciamo che era indicato come camping, ma alla fine era un piccolo albergo, e ci hanno portato anche la colazione in camera per 2 euro. Colazione in camera per 2 euro, non avevo la colazione in camera non so da quanto tempo, quindi è andata benissimo. Oggi invece abbiamo cominciato a risalire il Kazakistan, faremo tappa a Priozsk, che è sul lago Balkash, un lago meraviglioso, un paesaggio lunare che già ho avuto modo di visitare in 2 occasioni. E soltanto che oggi, che siamo già a metà tappa, abbiamo percorso 200 km, abbiamo fatto un tratto di strada senza, stavamo rimanendo tutti senza benzina, una cosa incredibile, perché il navigatore probabilmente ci ha portato su strade secondarie che tagliano il traffico, anche molto scorrevoli. Soltanto abbiamo incontrato questo unico benzinaio su 300 km, perché altrimenti avremmo spinto le nostre moto non so fino a quando, anche perché oggi abbiamo guidato a 42 gradi, cioè il termometro della moto segnava 42 gradi, un vento caldo che da est arriva, che è una cosa spettacolare. Adesso ci siamo presi questa pausa e però aspetteremo a ripartire, perché il caldo è veramente feroce. Altri 300 km, quindi stiamo almeno 4 ore. Se la strada è come quella che abbiamo fatto fino ad ora, non ci saranno troppi problemi. A stasera, ciao.
4: Ciao Dino, buon proseguimento, e ti assicuro che anche qui fa molto caldo. Al prossimo aggiornamento, qui su Radio Moto 4Peace.
6: Mongolia 2026,
7: la missione umanitaria di Moto 4Peace.
6: Le ultime notizie con Richard Chu.
8: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Francia, sappi che i guanti sono obbligatori quanto il casco. E non guanti qualsiasi, devono essere omologati UE. La legge francese prevede anche l'obbligo di indossare una giacca cadarifrangente omologata.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Anni 70, grazie soprattutto alla sua feconda produzione, il cantante italo-canadese Gino Vannelli si è guadagnato un ruolo principe nella pop fusion, tra i nomi che fanno da contraltare ai capiscuola Steely Dan. È agli inizi degli anni 60 che il piccolo Gino gioca con le pentole e con le scatole di latta, percuote ogni oggetto che gli capita a tiro in quella casa ed è tutto un trambusto vorticante di note e tamburelli. Insomma, una iattura per la maggior parte dei genitori, ma una manna per il padre Russ, barbiere di giorno e affermato jazzista nella Montreal by Night. A supportare le sue scorribande percussionistiche ci sono i fratelli Joe e Ross. Tutti e tre saranno indirizzati con profitto agli studi musicali. A 12 anni lo troviamo a picchiare sulle pelli della rock band dei Cobras, ma è proprio con il virtuoso fratello Joe al pianoforte che a 15 anni Gino fonda il primo vero gruppo. Con l'agghiacciante moniker di Van Halen è un repertorio che, alle cover pescate dal catalogo Motown, altera alcune timide canzoni inedite. I due girano in lungo e in largo per la provincia francofona in cerca di gloria, ma Montreal non è quella che si definirebbe una mecca per chi vuol fare della musica la ragione di vita. Una discreta tradizione di jazz performer, tra cui il festival attivo però solo dal 1980, e zero sbocchi per un amante del rhythm and blues, del musical e della Motown Sound. Con l'ostinazione, trasmessagli però dal nonno di origine molisane, nella testa, il jazz paterno nel sangue, ma soprattutto un'ugola che mette i brividi solo a pensarci, l'italo-canadese e il fidato fratello partono alla volta di New York in cerca di fortuna. È il 1968, troppo poco on the road per ritagliarsi una visibilità fra i rocker della grande mela, e troppo mediati per gli allora ancora ortodossi palati black. I due faticano a trovarsi un pubblico o uno straccio di agente discografico disposto realmente a investire nel progetto. Unico appiglio, il contratto con la RCA canadese, che consente ai due giovani di tirare almeno a campare per qualche stagione. Nel 69 uscirà il prematuro singolo Gina Bold, Never Cry Again, a nome Van Halen, sospeso fra beat e soul. Pur con frequenti rimpatriate nella terra natale, passano quasi tre anni. Di ristabilirsi in Canada in via definitiva e bere l'amaro caldo della sconfitta non se ne parla, andare ancora più lontano piuttosto, sognando la California. Si salta al 1974, George McCree con Rock Me Baby schizza al primo posto delle classifiche americane e Barry White con Never Never Gonna Give You Up, dalla porta di servizio della classifica Rhythm and Blues, entra in pompa magna in quella principale e sono chiari i segnali che la nuova musica nera si è emancipata nei circoli black per infilarsi nelle orecchie di un pubblico molto più vasto. La nuova estetica disco è vera manna per Gino, non già perché egli possa annoverarsi come un autore del genere, ma perché essa rende decifrabile ai più quella sua irregolare lettura in chiave bianca della musica soul. Con l'aiuto al banco di Joe, già consumato alchimista di tastiere e sintetizzatori, esce in quell'anno Powerful People. Nel corso delle registrazioni accade un episodio che ne condiziona in positivo i destini. Approfittando di una pausa durante le session, un pomeriggio Gino si appisola a bordo della piscina dell'hotel in cui soggiorna, quando nel dormiveglia ode una voce familiare che canta una canzone ancora più familiare. In un attimo realizza che il tema improvvisato su un pianoforte è quella della sua Granny Goodbye. Quanto basta per schizzare in piedi, risalire alla fonte di quei suoni e cercare di capire chi ne fosse l'interprete. Nella hall c'è un nero con gli occhiali a specchio e i capelli intrecciati al suo fianco, un amico che subito esclama: "Hey Stevie, c'è qui il tizio di Crazy Life!" Incredibile, ma Stevie Wonder era in quell'albergo e stava cantando una sua canzone. Saltiamo quindi al 1978 con l'album che consacrerà Gino Vannelli, Brother to Brother. Pressato dall'esigenza di scrivere canzoni di maggior appeal commerciale e accantonando l'enfasi di quell'area drammatica che investiva le ultime due uscite, Gino si mette a coniare la sua fusion perfetta. Lo fa inserendo una sezione ritmica nuova di zecca composta da Jimmy Halsip al basso, che ha suonato anche per Chaka Khan, Oja Roe e Donald Fagen, e che sarà futuro membro dei Yellow Jackets, e da Mark Carney alla batteria, assoldando inoltre un allievo di Larry Carlton, l'esordiente chitarrista Carlos Rios. Spaventoso il curriculum che seguirà, che va da Chick Corea a Herbie Hancock, da Madonna ai Fleetwood Mac, passando per gli Earth, Wind and Fire. Ma invertendo l'ordine degli addendi rappresentati da tastiere e chitarre, relegando cioè a ruoli più competenti al synth e sostituendoli con le contorsioni elettriche del neoacquisto Rios, il risultato cambia e come, e se possibile in meglio. Ad arricchirci da subito il concetto è l'iniziale Appaloosa, possente funky imbevuto di jazz, trascinato da un basso pieno e rigoglioso, in cui la voce del nostro è corroborata da cori femminili e incalzata da una chitarra da bigino del jazz rock. Sullo stesso registro, benché adattata a toni più morbidi, si sviluppa anche The River Must Flow, che è l'ideale punto d'incontro fra gli Earth, Wind & Fire e i Bee Gees di Saturday Night Fever, mentre il carico è a lungo atteso giunge con la terza traccia, la fremente I Just Wanna Stop. Col suo mirabile incastro di voci e cori, i suoi afflati soul e il soffice sax di Ernie Watts, schizza al numero uno delle classifiche canadesi e al numero 4 di quelle americane, diventando nel tempo un super classico delle ballad americane anni 70.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 Logbook.
3: Uno dei tanti collaboratori esterni di Moto for Peace, alle spalle già diverse esperienze, Jose Brescia. Parlaci di te.
4: Ciao Richard, un saluto a tutti i fantastici utenti di Radio Moto for Peace. Che dire, tutti i viaggi con Moto for Peace sono sempre un'esperienza indimenticabile. Nel 2009, in cui c'è stata la prima volta in cui sono stato in Africa, è stato un viaggio che non dimenticherò mai. Così come nel 2010, dove ce la siamo girata in lungo e in largo, insieme infatti a Richard e insieme a tutta la famiglia di Moto for Peace. Quindi mi aspetto un'altra esperienza memorabile, un altro viaggio stupendo in compagnia con dei viaggiatori esperti, coscienziosi, dei grandi sportivi e dei grandi motociclisti. Quindi ne vedremo delle belle, ragazzi.
5: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti.

0: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più.
1: Anni 80.
0: In questa edizione Richard Shaw su Radio Energie di Reggio Calabria.

0: e protagonista del nostro secondo spazio dedicato al DJ anche tu, dove la musica la scegli solo tu, Tino che si trova anche lui in vacanza a Messina e che sta ascoltando e seguendo Energy ormai da diversi giorni, visto che lui comunque non è di Messina, seppur di origine siciliana, è comunque ormai un abitante del nord Italia, ma appena può naturalmente va a ritrovare la sua bella Sicilia e il grande sud Italia. Allora Tino, grazie per averci innanzitutto contattato e sei stato protagonista con la tua canzone di rotta su Cuba, che tu hai scelto con la canzone Sono Qui, tra l'altro disco novità. Allora, buona estate, allora, buone vacanze, siete in tanti a farvi sentire, la cosa ci fa molto piacere, ormai siamo nel vivo della vacanza, oggi ufficialmente davvero è il mese per eccellenza, si iniziano a fare i falò in spiaggia, ci sono queste sagre, queste feste, tra pochi giorni festa di Santo Stefano, quindi fuochi d'artificio, un sacco di paesini che organizzano un sacco di belle cose, insomma è un mese d'agosto che se uno sa vivere può divertirsi moltissimo. Attenzione, perché ho voglia di fare una cosa, l'avete già capito? No, lo facciamo dopo allora. No, lo facciamo adesso.
1: Estate in t-shirt,
0: dai, il primo che chiama il numero 0965 89 34 34 vince la nuova t-shirt di Radio Energy, per ricordare appunto questo primo agosto, questa bellissima estate 2002 targata Energy. Vi ricordo il numero 0965 89 34 34. Lasciate le vostre coordinate e vi faremo avere questa splendida t-shirt. A dopo.
2: Metropolis. Metropolis. Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shue e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno su Radio Energy dal 19 al 24 agosto alle 10. Metropolis. Metropolis. All the best.
3: E dal 26 agosto Metropolis torna in diretta via satellite da Milano.

0: con Marco Veronese sulla Radio Moto Fortis.
1: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese
0: su Radio Moto Fortis.
2: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
3: Acquistare un navigatore in bermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.
0: Sudamericano, ore, musica latina, hola, Radio Moto Fortis, Sudamericano.
4: Es la hora de Sudamericano.
5: It's time for Sudamericano.
4: È tempo di Sudamericano.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Sudamericando. Olé. Música latina. Hola. En Radio Moto for Peace. Sudamericando.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Sono molti i fattori che contribuiscono a trasformare Prince da autore, musicista stimato, in superstar. Dopo anni passati a lavorare da solo in studio, Prince permette alla sua band, i Revolution, di partecipare alle registrazioni. In più decide di virare verso una soluzione per lui nuova, un classic rock condito da ballate di facile presa, splendidi assoli e ormai attesi riferimenti sessuali. Come forse più del rivale Michael Jackson, con Purple Rain, Prince riesce nell'impresa a fondere due mondi opposti come il rock bianco e la black identity, creando così un ibrido inedito venato di funky e rhythm and blues, ma anche di melodie e tecnicismi tipici di un certo rock bianco. Solo Sly Stone prima di lui c'era riuscito. Il gusto per la provocazione, per il chitarrismo, sono i motivi per cui spesso Prince e Frank Zappa sono stati accostati, ma non gli unici. I testi a sfondo sessuale sono sempre stati uno dei cavalli di battaglia di Zappa, che accoglie con simpatia Darling Nikki, presente proprio sull'album Purple Rain. Il brano, che parla di una sorta di ninfomane sempre pronta a fare sesso, piace molto meno a Tipper Gore, che chiede un maggior controllo sui testi ritenuti scabrosi all'interno degli album di Prince, controllo che da lì in avanti minerà per sempre la libertà di parola degli stessi artisti americani. You sexy

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo, è Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Perché quando facciamo uno sbadiglio ci stiracchiamo? Stirarsi mentre sbadigliamo è un comportamento comune, ma non del tutto chiaro dal punto di vista scientifico. L'ipotesi principale è che questa combinazione di contrazioni muscolari chiamata pandiculazione aiuti il torace a espandersi di più, consentendo ai polmoni di accumulare più aria. Questo migliorerebbe la circolazione sanguigna alle estremità del corpo, specialmente dopo periodi di inattività prolungata, come sedersi a lungo al computer. La pandiculazione coinvolge principalmente il collo, il torace e le braccia, ma a volte può coinvolgere anche le gambe, portando a uno stiramento generale del corpo.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home view and a road view. Right now you're hearing home view. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road view can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Seppi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
3: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
4: High rotation. Three hits without interruption.

0: giorni di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
1: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
2: Uno di questi è il cyberbullismo.
1: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
2: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
1: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
2: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Moto for Peace, your station. Your station.
4: Love had me blinded and see the context.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: In auto si risparmia più carburante con i finestrini aperti o con l'aria condizionata? In viaggio la scelta tra finestrini aperti o aria condizionata è una questione di consumo di carburante e resistenza dell'aria. L'effetto dipende da due fattori principali. Il primo è il funzionamento dell'aria condizionata e quanto carburante consuma per mantenerla attiva. Il secondo riguarda la resistenza dell'aria sulla carrozzeria dell'auto, che aumenta quando si guida a una velocità elevata e con i finestrini abbassati. A velocità superiori ai 129 km orari, l'aria condizionata può diventare più efficiente rispetto ai finestrini aperti. Questo è il risultato di uno studio condotto dalla Society of Automotive Engineers nel 2013. Quindi la scelta dipende dalla situazione e dalla velocità di guida.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home view and a road view. Right now you're hearing home view. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, RoadU can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a RoadU. It feels good to Geico.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: C'è una voce che ancora oggi sembra arrivare da un luogo senza tempo. Una voce capace di attraversare generazioni, di fermare il respiro, di far tremare l'aria. Questa era la voce di Whitney Houston.

ma prima di diventare leggenda, Whitney era solo una bambina del New Jersey. Nasce il 9 agosto del 63 a Newark, in una famiglia dove la musica non è un sogno, è casa. Sua madre Cissy Houston è una cantante gospel rispettata. La cugina è Dionne Warwick e tra gli amici di famiglia c'è persino Aretha Franklin. Whitney quindi cresce tra i banchi della chiesa battista cantando nel coro. È lì che impara una cosa fondamentale: la musica non è solo un suono, è fede, è emozione, è verità. Da adolescente lavora come modella, una delle prime donne afroamericane a comparire spesso sulle copertine delle riviste. Ma è chiaro a tutti che il suo destino non è davanti a una macchina fotografica, è dietro a un microfono. E a 19 anni firma il suo primo contratto discografico. Nel 1985 esce il suo album di debutto, Whitney Houston, e il

le radio vengono invase da canzoni come Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love of All. La voce è potente ma pulita, tecnica ma profondamente emotiva. Whitney non canta solo, Whitney vola. Il successo è immediato, è travolgente, diventa la prima artista donna a piazzare 7 singoli consecutivi al numero 1 delle classifiche americane. Vince Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Awards. Ovunque vada lascia il pubblico senza parole. Ma è nel 1992 che Whitney raggiunge l'apice assoluto.

protagonista del film The Bodyguard, accanto a Kevin Costner, interpreta una cantante innamorata della sua guardia del corpo. Il film è un successo planetario, ma è la colonna sonora a diventare storia. I Will Always Love You, scritta e interpretata da Dolly Parton, viene reinterpretata dalla Houston per il film. Una canzone che parte in silenzio, ma poi esplode.

Quell'interpretazione è un momento irripetibile nella musica pop. Ancora oggi resta uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. Whitney Houston è ormai un'icona globale, ma dietro le luci del palco qualcosa comincia ad incrinarsi. Nel 1992, proprio quando sposa Bobby Brown, artista R&B dal carattere impulsivo, il loro rapporto è intenso, passionale, ma è tossico. Tra i litigi in pubblico, scandali, pressioni mediatiche, Whitney inizia a perdere l'equilibrio. Arrivano le dipendenze, all'inizio solo voci, poi le foto, poi le interviste confuse. La voce, un tempo cristallina, comincia a mostrare segni di stanchezza. Il pubblico non la vede più solo come una diva. Vede una donna fragile. Whitney prova più volte a rialzarsi. Pubblica nuovi album, torna sul palco, entra in programmi di riabilitazione. Ma la battaglia contro i demoni interiori è lunga e spesso solitaria. In una famosa intervista dirà: «Il mio più grande nemico ero io». Nonostante tutto, continuerà comunque a cantare, anche quando la voce non è più perfetta, anche quando il suo corpo sarà un po' più stanco e anche quando il mondo sembra avergli voltato le spalle. L'11 febbraio 2012, Whitney Houston però viene trovata senza vita nella vasca da bagno di un hotel di Beverly Hills. Ha 48 anni. La notizia fa il giro del pianeta in pochi minuti. Per milioni di persone è come perdere qualcuno di famiglia. Ma Whitney non è solo una storia di caduta, è una storia di talento puro. È la storia di una ragazza cresciuta cantando gospel, che ha conquistato il mondo, di una donna che ha aperto porte a intere generazioni di artiste nere nel pop mainstream, di una voce che ha insegnato cosa significa cantare con l'anima. Oggi, quando riascoltiamo Whitney Houston, non sentiamo solo la musica, sentiamo la speranza, sentiamo il dolore, sentiamo anche l'amore, sentiamo una vita intera racchiusa in una nota. E forse è questo il suo vero lascito: averci mostrato che anche le stelle più luminose sono fatte di carne, sogni e fragilità, ma quando cantano illuminano il cielo per sempre.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia russa.
3: Теплый привет и благодарность российской полиции.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
4: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è una cosa curiosa nella storia della musica. Alcune delle persone che hanno creato il suono di intere generazioni sono rimaste invisibili. E forse nessuno rappresenta meglio questa idea di Alan Parsons. Prima ancora di diventare un artista, Parsons era l'uomo dietro al vetro. Un ingegnere del suono, giovanissimo sì, che si trovava però fortunatamente a Abbey Road a lavorare con i Beatles, niente po' di meno, su un album storico, Abbey Road. Come together. Poi arrivarono i Pink Floyd e soprattutto un album iconico, The Dark Side of the Moon, uno dei dischi più importanti di sempre nella storia della musica, quello per intenderci del prisma. Quel suono perfetto, spaziale, quasi cinematografico, in parte porta quindi anche la sua firma. Nel 1975 succede qualcosa che però cambia tutto. I Pink Floyd stanno preparando Wish You Were Here e vogliono ancora lui alla regia. Chiunque sarebbe stato onorato di lavorare al disco che avrebbe fatto veramente la storia della sua vita. Alan Parsons invece no, dice proprio no. Non perché avesse litigato con la band, neanche perché non fosse grato, ma semplicemente perché sentiva che era arrivato il momento di fare qualcosa di suo.

insieme a Eric Woolfson fonda i The Alan Parsons Project. E già il nome racconta tutto. Non è una band tradizionale, ma quasi un laboratorio sonoro, un progetto. I primi 5 album sono ambiziosi, sofisticati, pieni di riferimenti letterari e arrangiamenti progressive. La critica quindi spesso li definisce pretenziosi, troppo freddi, troppo tecnici, troppo cervellotici. E allora all'inizio degli anni 80 Alan Parsons decide di cambiare approccio. Entra in studio con una idea diversa, fare un disco più immediato, più emotivo, insomma più accessibile, senza però rinunciare a quell'eleganza sonora che era diventata il suo marchio. Nasce così Eye in the Sky, un album stranissimo da definire, pop, sì, ma anche orchestrale, atmosferico, quasi una colonna sonora che però riesce a diventare radiofonica.

Ed è proprio questo il suo segreto. Sembra semplice al primo ascolto, ma sotto la superficie è costruito con una precisione maniacale. Ogni suono è al posto giusto, ogni dettaglio ha un senso, eppure il disco scorre leggero, naturale, senza mai ostentare la propria complessità. È uno di quegli album che non ti travolgono subito, ma ti restano addosso. E ironicamente, anche stavolta, Parson finisce per fare un concept album, quasi senza volerlo, eh. Durante le registrazioni, infatti, torna continuamente un'immagine, l'occhio nel cielo, o forse l'occhio di Horus, quale potente amuleto dell'antico Egitto, che simboleggiava protezione, salute, prosperità e rigenerazione. Insomma, lo sguardo che osserva tutto, il controllo, la sorveglianza, la sensazione di essere sempre visti. Ed ecco allora Eye in the Sky, la title track, il brano simbolo della sua carriera, che però, pensate, rischiava di non entrare neppure nel disco, perché Alan Parson la considerava troppo semplice, troppo pop, non abbastanza sofisticata rispetto agli altri pezzi. Per fortuna qualcuno insistette, la canzone restò e a quel punto accadde un'altra intuizione geniale. Ci si rese conto che aveva la stessa tonalità di Sirius, l'introduzione strumentale del disco. Così i due brani vengono uniti e nasce una delle aperture più iconiche della storia della musica, perché Sirius qualche anno dopo verrà addirittura scelta da Michael Jordan come tema di ingresso dei suoi Chicago Bulls. E da quel momento quelle note diventeranno sinonimo di leggenda, vittoria, di spettacolo. Ma la parte più incredibile della storia arriva forse dopo, perché mentre milioni di persone ascoltano Eye in the Sky, quasi nessuno sa che faccia abbia Alan Parson. Lui non è una rockstar nel senso classico del termine, è un tecnico diventato artista, uno che ha sempre vissuto vicino ai mixer, non ai riflettori. E infatti lui stesso racconta un episodio meraviglioso, quasi ridicolo. Un giorno entra in un negozio di dischi, sugli scaffali c'è proprio Eye in the Sky, l'album che ha realizzato da poco. E l'album è esposto ovunque, in vetrina, sugli scaffali. Insomma, ne prende una copia, va alla cassa, mostra un suo documento e nemmeno così viene riconosciuto. Che in fondo è perfetto. Se ci pensi, perché Alan Parson è stato questo per tutta la vita, un uomo capace di creare musica gigantesca rimanendo quasi invisibile.

0: AI has taken over the internet. Wrong answers, made-up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitacora 2018.
3: 2018 logbook.
4: Buon inizio di settimana a voi tutti e ben ritrovati nello spazio dedicato all'evento dell'anno, vale a dire la missione umanitaria di Moto for Peace in Africa. Ultimamente stiamo registrando diverse problematiche nelle comunicazioni e quindi le nostre notizie ci arrivano, diciamo, a singhiozzo, ma cerchiamo di fare ugualmente il punto della situazione. Ieri il team ha viaggiato in territorio angolano lasciando Ojiva per proseguire e giungere all'ora di pranzo a Lubango e quindi in serata a Baia Farta, una tappa importante di ben 750 km. Ma con la scorta della polizia angolana, che avrà sicuramente reso più facile lo spostamento della carovana di Moto for Peace, che totalizza così dal giorno della partenza 3.740 km. Oggi il team riprende la strada per raggiungere la capitale Luanda e lì finalmente riposerà per 3 giorni, con inclusi però gli incontri istituzionali. Ed a proposito di riposo, pensate che stanotte il team è stato ospite del vescovo di Baia Farta, che ha ospitato la carovana di Moto for Peace praticamente in una chiesa. Sì, proprio così, ma ascoltiamo le parole del capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Dino.
5: Ciao Richard, buongiorno. Eccoci finalmente dopo qualche tappa completamente silenziosi, ma qui trovare linea è difficilissimo. Anche se la trovi è difficilissimo comunicare, perché qua c'è un livello di wifi proprio molto molto basso. E qui abbiamo trovato un paese che veramente è allo stremo. Si vede che c'è una differenza fra quello che abbiamo visto fino a oggi, molto molto molto importante. C'è una differenza molto importante dal punto di vista proprio sociale. Considera che qui l'acqua nelle case, parliamo sempre dell'Angola, non ce l'ha quasi nessuno, soltanto gli alberghi e neanche tutti. Noi questa notte siamo stati a Baia Farta, ospitati dal vescovo a dormire addirittura in chiesa, perché qui di alloggi o di posti con un minimo di comfort non ce ne sono. Però diciamo che lo spirito è sempre alto, come caratteristico di Moto for Peace. Stiamo veramente toccando con le nostre mani e con i nostri piedi, direi, lo stato delle cose che ci sono qui. Comunque le persone sono cordialissime, questo è quello che conta, sono tutti gentilissimi. C'è questa, come dire, questa spinta ad aiutarci da parte soprattutto del nunzio, con vescovi e preti dislocati lungo il nostro itinerario. Quindi ci fanno appunto conoscere le realtà. Ognuno di loro ci illustra le realtà della propria comunità. E ti devo dire una cosa, basterebbe veramente poco per dare un aiuto a queste persone. Basterebbe veramente poco. Un grande abbraccio e ci sentiamo stasera, dovremmo essere a Luanda. Lì speriamo che va un po' meglio con la comunicazione e quindi a risentirci dopo cena. Un abbraccione Richard, ciao ciao.
4: Grazie Dino, almeno possiamo tranquillizzare tutte le persone che vi stanno seguendo. Oggi il team riprende la strada per raggiungere la capitale Luanda e lì finalmente riposerà per 3 giorni, con inclusi però gli incontri istituzionali. Oggi percorreranno 580 km con la tappa Baita Farta Porto Amboim Luanda, che una volta si chiamava São Paulo de Assunção de Luanda, ed oltre ad essere la capitale è anche la principale città dell'Angola nell'Africa centrale, situata sull'Oceano Atlantico e anche il principale porto marittimo e centro amministrativo della nazione. Ha una popolazione di 5.172.000 abitanti, che la rende la terza città più popolosa del pianeta, dopo San Paolo e Rio de Janeiro, in cui si parla il portoghese. Luanda sta attraversando un periodo di intensa crescita e ricostruzione, figlio della ripresa economica che sta interessando l'intero paese. Nel 2015 risulta essere la più cara città del mondo per non residenti, e questo è sicuramente un spiacevole dettaglio per il team di Moto for Peace, che si fermerà in questa città per 3 giorni. Luanda è divisa in 2 parti, c'è la città vecchia e poi quella nuova. La città vecchia, denominata anche Maixa, è collocata vicino al porto ed è caratterizzata da vie strette e vecchi edifici coloniali. Vi ricordo che Luanda venne fondata nel lontano 1575 dall'esploratore portoghese Paulo Dias Novais. Il clima è caldo ma sorprendentemente secco, ciò è dovuto alla corrente fredda del Benguela che impedisce la condensazione dell'umidità e la conseguente pioggia. Durante il periodo di soggiorno di Moto for Peace nella capitale angolana si prevedono temperature molto gradevoli, 31 gradi la massima, la minima invece si fermerà a 25. Il tempo sarà soleggiato ma potrà scoppiare qualche temporale. Gli abitanti di Luanda appartengono principalmente a gruppi etnici africani, tra cui le tribù Ovibunku, Kibundu e Bakongo. Questi ultimi presenti in quanto a pochi chilometri più a nord ritroviamo la Repubblica Democratica del Congo. Nei prossimi giorni il team di Moto for Peace avrà sicuramente occasione di visitare e percorrere una delle zone più belle di Luanda, e cioè l'avenida 4 de Fevereiro, conosciuta semplicemente come Marginal, dove è evidente il contrasto tra la bellezza naturale della baia di Luanda e i moderni edifici costruiti. Poi c'è l'isola di Luanda, una parte costiera della città, all'ingresso della baia, che possiede bellissime spiagge con acque chiare abbellite da alberi di cocco, insomma una vera cartolina. Sull'isola esiste anche un'eccellente struttura di intrattenimento con molti bar e ristoranti. Ma tutto questo sicuramente lo ascolteremo dalla voce dei protagonisti di questo fantastico viaggio in terra d'Africa, magari già dalla prossima edizione. Da Richard è tutto.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Germania, sempre meglio fare il pieno, perché è punibile con una multa di 70 euro chi dovesse restare a secco sulle autostrade.

0: pezzi, so shut up and kiss me.
1: Nel 2018, Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
3: Ciao a tutti, io sono Lala. Un saluto grande a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Siamo due.

0: cotto. Ma poi senza te alla fine neanche parto. Dai, dove ti porto? Guido io e tu canti le canzoni lungo il viaggio.
1: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
2: Behind! Dietro le storie della musica.

Capo Nord, meta indiscutibile, sogno di qualsiasi motociclista europeo e non, è il punto più settentrionale d'Europa, raggiungibile via terra, anche se tecnicamente non è davvero il più a nord. Infatti Capo Nord è posizionato a 71 gradi e 10 primi nord, ma il vero punto che sta 1500 metri più a nord e che poi è raggiungibile solo a piedi si chiama Knivsjeloden, ho provato a pronunciarlo, che sta a 71 gradi e 11 primi nord. Per di più l'isola di Rossoia nelle Svalbard è ancora più settentrionale perché tocca gli 81 gradi nord, ma non è collegata alla terraferma. Da metà maggio a fine luglio il sole non tramonta mai per 76 giorni consecutivi e da fine novembre invece a fine gennaio il buio è totale, è denominato notte polare, con solo un'alba bluastra a mezzogiorno. Il suo famosissimo monumento a forma di globo è stato inaugurato nel 1978 e resiste a venti fino a 200 km orari. Ogni anno migliaia di viaggiatori si fanno immortalare davanti a lui, anche in mutande nonostante il freddo. La zona è abitata dai Sami, l'unico popolo indigeno d'Europa che vive di allevamento di renne. Le renne vagano tranquillamente in libertà, attenzione a non investirne una in moto o in auto. E veniamo ad alcuni info climatiche. D'inverno la media è di meno 10 gradi, ma il vento gelido può far sembrare e percepire la temperatura fino a meno 30 gradi. Il record registrato, record di freddo, è di meno 42 gradi ed è successo nel 1985. La E69 è l'unica strada che porta a Capo Nord, con un tunnel sottomarino di 7,8 km appunto sotto il mare, ed è la strada più a nord del mondo. Esiste, pensate, anche un ufficio postale. A Capo Nord puoi spedire infatti cartoline con un timbro unico, North Cape Top of Europe. Un'altra curiosità assai bizzarra: sapevate che nel 1985 i Queen suonarono a Capo Nord per la BBC, ma il concerto fu cancellato per il maltempo e mai trasmesso? Ogni anno 200.000 visitatori affrontano il viaggio, molti in moto o in bici, anche d'inverno. Un'altra curiosità, il nome originale Sami è Korgas, che significa promontorio a forma di corno. Nel 1553 un esploratore inglese la chiamò North Cape, pensando fosse il punto più a nord del mondo. Se mai ci andrai, porta un thermos di caffè bollente e un buon cappello.

0: Ciao, sono Giacomo Giordano, detto Giacomino per gli amici. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: AI has taken over the internet. Wrong answers, made-up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Convincere Adele a raccontare la sua storia, ma lei ha sempre detto di no. Adesso però l'autobiografia sembrerebbe finalmente pronta e sarà proprio Adele a raccontare la sua vita con le sue parole, al di là dei titoli dei giornali. Oltre a raccontare la sua ascesa alla fama, alla musica, parlerà anche della sua formazione e della sua vita privata. Ma attenzione, perché dagli States si rincorrono voci che vorrebbero Adele come headline nell'halftime show del Super Bowl. I redattori di Page Six ne sono convintissimi. Sarà infatti proprio la cantautrice britannica ad esibirsi nel prestigioso intervallo musicale della finale del campionato di football americano. La prossima edizione si terrà l'8 febbraio 2026 al Levi's Stadium di Santa Clara in California.

0: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
1: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Torniamo a noi. Indossate le divise, sempre più provate dalle sabbie del deserto, incontriamo il capo della Polizia Municipale. Lo incontriamo nel suo studio, dove ci racconta la giovane storia del corpo di polizia. Non hanno grandi risorse, il personale è poco, ma tutti si impegnano a fondo. Ci chiede un aiuto in mezzi e materiali, e noi ci impegniamo a rappresentare questa richiesta presso gli organi italiani preposti, non potendo agire personalmente. Il tempo vola e tornati a vestire i panni del motociclista, come spesso succede, ecco comparire la missione nella missione. Tommaso ha adottato una bambina a distanza e a soli 200 km dalla capitale, nel villaggio di Leo, si trova la struttura dove è ospitata. Abbiamo recuperato del tempo sulla tabella di marcia e ci sembra doveroso accompagnare Tommaso aggiungendo ancora un'esperienza al nostro viaggio. Ci fa strada Jonas, collaboratore della ONG Shalom, e così raggiungiamo il villaggio. Leo è un piccolo agglomerato di case, un paesino di frontiera, uno di quelli dove non c'è nulla. Imbocchiamo uno sterrato e improvvisamente ci troviamo davanti a decine di bambini che intonano una canzone per noi. Tutti hanno in mano una bandierina bianca. Sono i bambini di Shalom. Un attimo dopo il rompete le righe, sono tutti intorno a noi. Hanno tra i 6 e i 12 anni. Molti di loro sono orfani e altri percorrono a piedi più di 10 km al giorno per venire a studiare in questo centro dai villaggi limitrofi. Tommaso finalmente conosce la sua bimba. Non riusciamo a capire chi dei due sia più emozionato. Nessuno di noi era pronto a questa esperienza. È come un pugno nello stomaco che improvvisamente ti riporta alla realtà di questi luoghi. Entriamo in aula. Jonas ci racconta la storia di Shalom. E Suor Margherita ci ringrazia per essere qui. I bambini ci osservano e viviamo uno dei momenti più toccanti della nostra missione nel cuore dell'Africa.
3: È molto commovente, eh? Tante volte c'è diffidenza quando si fanno delle offerte, perché uno pensa sempre chissà questi soldi dove vanno a finire, poi quando riscuoti queste realtà vedi che ce ne vorrebbero chissà quanti. Bisognerebbe avere più fiducia nelle persone che sono impegnate in queste realtà tutti i giorni, sia quelli che lavorano in Italia, sia quelli che lavorano qua sul posto. Adesso conosciamo questa realtà, la possiamo raccontare, possiamo invitare le persone a dare un aiuto. Lo faremo noi stessi oggi. È importante.

0: L'euro è il paese che non nomineremo. 20 anni di euro. Per alcuni un affare, per altri un boomerang. Secondo uno studio del Centro per la Politica Europea, c'è un paese che non nomineremo che ha perso oltre 4.300 miliardi di PIL potenziali dal 1999, con un costo di 73.600 euro a cittadino, mentre la Germania guadagnava 1.900 miliardi. Questo paese, no, non è la Grecia, ha visto stipendi fermi, aziende simbolo svendute a gruppi esteri e un'economia intrappolata dai vincoli di Bruxelles. Colpa solo dell'euro? No. Burocrazia, debito e produttività stagnante hanno aggravato il tutto, ma la moneta unica ha tolto la leva monetaria, lasciando il paese inerme davanti alla crisi. I vantaggi? Stabilità dei prezzi e roaming gratis. Gli svantaggi? Marchi storici finiti in mani olandesi, tedeschi, francesi. Morale? L'integrazione europea ha un prezzo e questo paese, che non nomineremo, ma che ama il caffè e il calcio, lo sta pagando più di altri. Restate sintonizzati per dati e nomi, forse, qui a Cocktail Magazine, l'informazione senza sconti.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
5: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
6: Definisci bambino. Dai. Fallo. Con quanti anni si smette di essere innocenti? Con quanti anni si può morire senza far notizia?

morte finisci, bambino. C'è chi conta i morti come fossero numeri da limare, e chi li pesa col metro della propaganda per decidere se valgono o meno.

La guerra si fa con le parole, prima ancora che coi missili. E quando dici non è un vero bambino, hai già ucciso anche il prossimo.

0: sera e anch'io ascolto Radio Mod for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Mod for Peace, the radio without frontiers.
2: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo. Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
8: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
9: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto lo stile perfetto. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Moto for Peace.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Anno 1987, un anno memorabile. Innanzitutto perché è l'anno in cui, ad esempio, Aretha Franklin entrerà a far parte della Rock and Roll Hall of Fame ed è la prima donna a farlo. E questo la dice lunga su quanto il rock fino ad ora era roba da maschi. Sarà anche l'anno della consacrazione del gruppo irlandese degli U2 con la pubblicazione del loro album più rappresentativo e leggendario, nato da una collaborazione con Brian Eno, cioè Joshua Tree, che venderà in un solo anno più di 14 milioni di copie. Ma è anche l'anno in cui Kylie Minogue inizia la sua carriera musicale ed è l'anno in cui Rick Astley sforna il singolo più venduto in Inghilterra. Ma sarà l'anno anche di Walk Like an Egyptian delle Bangles, che sarà il singolo più venduto invece in America di quell'anno. Walk like an Egyptian. Ma è anche l'anno in cui esce Fight for Your Right to Party, il cui pezzo potremmo dire che è un vero pezzo punk della storia americana, firmato dai Beastie Boys. You gotta fight for your right to party. E quello di Pump Pump the Volume, singolo dei Mars, che lancia veramente l'era dei campionatori come strumento musicale. Prince poi, quell'anno, cancella il suo Black Album che registrerà in seguito, mentre i Pink Floyd pubblicheranno A Momentary Lapse of Reason, il primo album senza Roger Waters. Il 1987 sarà anche l'anno di pubblicazione di Appetite for Destruction dei Guns N' Roses, ma sarà anche l'anno della scomparsa di Andrea Segovia, Peter Tosh, Jaco Pastorius e Dalida. In Italia il singolo più venduto sarà La Bamba dei Los Lobos e a Sanremo vinceranno il trio Morandi, Roger e Tozzi con Si può dare di più. Ma quell'anno i successi saranno divisi anche con Bella d'estate di Mango, Ok Italia di Edoardo Bennato, ma soprattutto Boys di Sabrina Salerno, che non correranno certo inosservati. Boys.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
3: Moto News con Marco Veronese su Radio Moto for Peace.
2: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
4: Moto News è con Marco Veronese.
5: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto for Peace vanta una notevole esperienza ultra decennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
7: And one, and two, and three, and four, and seven.
6: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
8: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
6: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: talk about.
1: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitacora 2014.
5: 2014 logbook.
6: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto for Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto for Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e da breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro rientro la televisione regionale Roma 1 intervisterà Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
7: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
8: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
9: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
10: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Una info che sarebbe potuta andare in onda nella rubrica Moto News con Marco Veronese, ma che abbiamo invece scelto noi per questa edizione di Cocktail Magazine. Burocrazia e due ruote, il caso delle patenti nel 2026. Bentrovati su Radio Moto for Peace, sono Richard Xu e oggi nel nostro mix di notizie c'è un ingrediente decisamente amaro, la burocrazia italiana. Quella che non solo non si smentisce mai, ma che sembra impegnarsi al massimo per far perdere tempo e soprattutto soldi ai cittadini. Specie se giovani e con la passione per le due ruote. Sentite cosa è successo a un nostro ascoltatore che ci ha scritto per denunciare quello che senza troppi giri di parole definisce un furto legalizzato da parte del Ministero dei Trasporti. La storia è un classico esempio di cortocircuito burocratico targato 2026. Suo figlio prende la patente B proprio quest'anno, tutto regolare, visite mediche superate, idoneità psicofisica certificata dallo Stato. Passa qualche mese, ripeto, qualche mese, non anni, e il ragazzo decide di fare il passo successivo, conseguire la patente A2 da privatista per salire finalmente in sella. E qui scatta la trappola del ministero. Nonostante il ragazzo abbia in tasca una patente nuovissima di zecca, rilasciata dallo stesso identico ente, per la 2 la motorizzazione richiede, indovinate, di nuovo il pagamento e l'effettuazione di due distinti esami medici, praticamente gli stessi identici controlli già pagati e superati pochissimo tempo prima. Ora, noi ci chiediamo, e lo chiede giustamente questo papà indignato, in un'epoca in cui ci riempono la bocca con le parole digitalizzazione e semplificazione, com'è possibile che i sistemi non si parlino? Questa non è tutela della sicurezza stradale, questa è una tassa occulta sul buon senso studiata solo per fare cassa sulle spalle dei contribuenti e dei ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della moto in modo regolare. La segnalazione è già partita verso l'ufficio relazioni con il pubblico del Ministero. Le speranze che qualcuno risponda? Vicine allo zero, lo sappiamo. Ma noi di Radio Moto for Peace la voce la alziamo lo stesso, sperando che a furia di dare gas, prima o poi qualcuno a Roma si svegli. E voi avete vissuto assurdità simili per le vostre patenti? Fatecelo sapere. Intanto, per digerire questa perla burocratica, ci ascoltiamo un po' di buona musica. Restate sintonizzati.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Come gli Who, gli Small Faces e altre band inglesi contemporanee, i Kinks, band dei fratelli Ray e Dave Davis, iniziano la loro carriera come gruppo rhythm and blues. Già attivi dal 63 con il nome di Ravens, nel gennaio 64 registreranno una cover di Long Tall Sally di Little Richards e, prima che il disco esca, cambiano il nome in Kinks. Quindi a febbraio debuttano sul mercato. Segue un secondo singolo, ma è solo con il terzo, You Really Got Me, che il gruppo esplode, raggiungendo la prima posizione in Inghilterra e addirittura alla top 10 negli Stati Uniti. Forse è necessario scegliere un solo episodio di cui far risalire la nascita dell'hard rock e del punk. Forse il candidato più idoneo sarebbe You Really Got Me, il brano scritto da Ray Davis che rende celebri i Kinks e li porta in cima alle classifiche inglesi dall'estate del 1964. La magia del pezzo sta tuttavia nel prepotente riff di chitarra suonato da Dave Davis, il quale, frustrato di non riuscire a ottenere con il suo Vox AC30 la distorsione che aveva in mente, va a comprare un economico amplificatore elpico, taglia con la lametta in più punti il cono, riattaccandone i lembi con delle spine.

0: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Behind, dietro le storie della musica.
18: '80. Ci ha provato da alcuni anni, lungo tutti i 70, ha conquistato riconoscimenti e trofei, tra cui

Castrocaro, la gondola d'argento. È andata a Sanremo con il suo vero nome, Carla Bissi, restando però lontana dalle zone alte della classifica. Alice si riscatta finalmente portando al successo questa canzone firmata da Franco Battiato, Giusto Pio e Francesco Messina ed è un preludio a un decennio di enormi gratificazioni, non solo in Italia. Traino anche per l'album Capo Nord, ecco la prima hit di Alice, assai ben architettata e gradita proprio per gli ingredienti di novità nei suoni e negli arrangiamenti al passo con quanto sta succedendo in Europa. Il vento caldo dell'estate raggiungerà la testa delle classifiche italiane in quell'anno.

0: tu. Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010
2: logbook. Nel corso dei viaggi di Moto4Peace, ciò che mi piace fare in maniera assoluta è studiare il cambiamento della gente e in primis la trasformazione dei caratteri somatici che cambiano man mano che si macinano chilometri e con loro anche gli usi e i costumi. In Tunisia, per esempio, la fisionomia delle persone è molto simile all'italiano del sud. Le donne che qui si vedono vestono occidentale, anche se il loro modo di fare è molto più riservato. La parte costiera del nord è davvero molto simile per vegetazione alla Sicilia e cambia man mano che si va verso sud, dove si cominciano a notare differenze strutturali anche nelle abitazioni e poi compaiono le donne con il velo, mentre il parco macchine diventa sempre più vecchio. La Libia, paese sorpresa di questo viaggio e che tutti credevamo e classificavamo come paese chiuso, rigido e dittatoriale, con polizia dappertutto e con la previsione di problemi in frontiera, si è dimostrato invece essere meglio della Tunisia. Certo, qui la polizia esagera un po' con l'uso delle sirene e adora mettere si mostra esageratamente, ma si è mostrata più discreta nei nostri confronti rispetto a quella Tunisia, che non ci ha mollato neanche per mezzo minuto, togliendoci, come dire, il respiro anche quando eravamo ormai sistemati in albergo. La popolazione è accogliente e molto ospitale e non rompe assolutamente le scatole anche quando ti inoltri tra le viuzze della città in cui ci sono i mercati. Fuori da Tripoli le donne sembrano inesistenti, non si vedono e quelle poche portano il velo o il burka. Gli egiziani sono particolari. La critica principale è la loro sporcizia e a seguire la totale disorganizzazione o, se vogliamo essere cattivi, la loro associazione a delinquere a scopo di estorsione del turista. Tra le caratteristiche particolari che distinguono ancora una volta gli egiziani è il fatto che non amano i fari delle macchine anche se in piena notte. Dicono che i fari danno fastidio agli occhi, poverini. Quindi vedi circolare il parco macchine con le sole luci di posizione. Nel sud del paese, tra i mezzi di locomozione, a parte le numerosissime moto 125 made in Cina, ci sono i somarelli.
0: State ascoltando Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: 5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Entra in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Vulcan.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
5: This is the World Parade.
6: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
7: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojim.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in

in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Chou è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
0: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Behind, dietro le storie della musica.
18: Edoardo Bennato è in circolazione nel mondo discografico da molti, molti anni. 3 anni di contratto con la numero uno gli hanno fruttato solo 45 giri di poco conto agli inizi. Ha cantato per lo più pezzi scritti da Mogol e da Battisti. Allo scadere del contratto, Sandro Colombini, allora ex direttore artistico della numero uno, diventato poi produttore indipendente, lo porterà alla Ricordi curando la registrazione del primo album Non farti cadere le braccia, un album a cui hanno collaborato Patrizio Trampetti ed Eugenio Bennato, fratello di Edoardo e allora membro della nuova compagnia di canto popolare, insieme con lo stesso Trampetti. L'album della svolta nella carriera di Bennato sarà I buoni e i cattivi, del 1974. Il clan napoletano di Renato Marengo, con Tony Esposito, nuova compagnia di canto popolare, Roberto De Simone, collaborano all'album che segnerà definitivamente uno stile che Edoardo avrebbe poi sviluppato, ma non mutato, quello di rock blues italiano, immagine da menestrello vagabondo, chitarra e armonica, testi pungenti e ironici. Bennato sarà poi a furor di popolo, proprio il Dylan italiano. Io che non sono l'imperatore del 1975 segna un ulteriore progresso nelle vendite e mette a segno un paio di pezzi estremamente indovinati, tra cui ricordiamo in particolare Festa di piazza, scritta insieme con Trampetti. Amaro commento alla squallida realtà di molti degli spettacoli popolari che caratterizzano il circuito delle serate musicali estive. Il brano si chiude con un bellissimo assolo di sassofono di Roberto Fix, giovane e valido strumentista napoletano che fa parte del gruppo di Tony Esposito. La Torre di Babele del 1976 ha portato invece Edoardo ai vertici delle classifiche e ha una discutibilissima partecipazione come ospite alla finale di una delle manifestazioni più puramente commerciali che ogni estate hanno luogo nel nostro mondo canoro, cioè quella del Festival Bar di Vittorio Salvetti. Così come per il suo primo ispiratore Bob Dylan, la chiave si è spostata progressivamente dal folk blues al blues roccheggiante, con tanto di fiati e chitarre elettriche alla Chuck Berry. Ancora la Torre di Babele porta un brano in cui l'espressione di Bennato raggiunge ottimi livelli. La canzone Venderò sarà affettuosamente dedicata a Raffaele Cascone, ex disc jockey delle trasmissioni radiofoniche Rai per voi giovani.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Cuaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Proseguiamo con la speranza che sia una nevicata passeggera, ma purtroppo non sarà così. L'altitudine aumenta e la neve anche. A 1000 metri il termometro segna 0 gradi. Dobbiamo procedere velocemente per non rimanere bloccati tra le montagne. Proseguiamo verso Troik, la cittadina che si trova al confine tra Russia e Kazakistan. Mancano circa 150 km quando cominciamo la nostra discesa verso valle. La temperatura si fa più mite e ci lasciamo alle spalle questo anticipo d'inverno. Anche questa tappa non è stata né corta né semplice. 530 km percorsi tra vento, pioggia, neve e un traffico di automezzi pesanti a dir poco snervante. Ora dobbiamo oltrepassare il confine ed entrare in Kazakistan.
4: Siamo arrivati qui a Troik, praticamente siamo sul confine. Questa location carina, e ho riconosciuto il posto dove abbiamo comprato alcune cose 12 anni fa. Ne è passato tempo, però sono quelle cose che magari non puoi mai dimenticare. In quell'occasione abbiamo dormito in un piccolo albergo vicino a una stazione radio, che poi siamo stati ospiti da loro la mattina. Era stato un avvenimento per questo piccolo centro, che oggi invece trovo molto molto sviluppato.
3: Solo 18 km di strada prima di lasciare dietro le nostre spalle la Russia. Vestiti come degli astronauti a causa delle basse temperature, raggiungiamo il posto di polizia, dove sbrighiamo semplici formalità che ci permettono velocemente di riprendere il viaggio. Scortati dai colleghi della polizia locale, copriamo i 190 km che ci separano da Kostanaj, la prima città kazaka dove sosteremo. Ancora una breve fermata, questa volta per un cambio di valuta presso una piccola costruzione lungo la strada, con esposto un grande display sul quale si legge il valore del cambio. Pochi minuti per sbrigare le pratiche burocratiche e qualche minuto ancora lo dedichiamo a soddisfare la curiosità dei presenti prima di rimetterci in viaggio. Avevamo un ricordo pessimo delle strade del Kazakistan, piene di sabbia, polvere e buche. Invece no, anche qui le cose sono cambiate e davanti a noi una striscia di asfalto perfetta. Anche il panorama è cambiato. I boschi non ci sono più e hanno lasciato lo spazio a vastissime coltivazioni di cereali e ortaggi. Quella che non è cambiata è la calorosa accoglienza dei colleghi kazaki e il grande interesse dimostrato ancora una volta per le missioni di Moto for Peace. E così, subito dopo pranzo, nel quartier generale del Dipartimento di Polizia, cominciano gli impegni istituzionali con un primo incontro con la stampa,

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Su Radio Moto for Peace è il momento delle news, quelle di Cocktail Magazine. Presenta Richard Chu.
3: Il polo nord magnetico della Terra sta migrando dal Canada verso la Siberia. Qual è il rischio? Che le app negli smartphone, congiuntamente ai programmi militari e civili per la navigazione aerea e marittima, possono andare in tilt. Un grattacapo non da poco per i ricercatori oltreoceano che, per la seconda volta in un anno, sono stati costretti ad aggiornare il World Magnetic Model, una rappresentazione in scala spaziale del campo magnetico terrestre elaborato dagli scienziati della National Oceanic and Atmosphere Administration, che rappresenta il parametro di riferimento per i moderni sistemi di navigazione. Dalla sua regolazione, infatti, dipende anche la regolazione delle bussole. A inquietare gli scienziati sono anche le conseguenze sotterranee di questo fenomeno, regolato dai flussi di ferro liquido che scorrono a 3.000 km sotto la superficie terrestre all'interno del nucleo. Inoltre, il nuovo documento ha anche confermato che il campo magnetico terrestre si sta affievolendo di circa il 5% ad ogni secolo. E come riferisce il Financial Times, di questo passo potrebbe invertirsi, inaugurando un'era di caos magnetico con l'inversione fra polo nord e polo sud.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Ciao, sono Santina, anch'io da Gavirate, Varese, ascolto Radio Motor for Peace.
1: Radio Motor for Peace.
2: Web radio.
1: The radio without frontiers.

Sono usciti venerdì 29 agosto 2025 i primi due estratti del progetto Forever, del Legendary Edition di Bon Jovi. Saranno l'inedita Red Wine and Jersey e il duetto con Bruce Springsteen in The Hollow Man. L'album è una rivisitazione del disco uscito lo scorso anno Forever, realizzata con la partecipazione di Bruce Springsteen, Jelly Roll, James Bay, Robbie Williams, The War and the Theater, Def Leppard, Joe Elliott, Lenny Wilson, Avril Lavigne e Marcus King. Questo disco, dice Jovi, è qualcosa di più di una raccolta di collaborazioni. Nel periodo in cui mi stavo ristabilendo dai miei problemi con le corde vocali, non potevo cantare dal vivo, ma ho continuato a lavorare in studio e ho chiamato alcuni amici a darmi una mano. Il risultato è la dimostrazione che in questo mondo possiamo fare belle cose con un piccolo aiuto proprio degli amici.

0: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: 2016 logbook.
4: Ben ritrovati amici ascoltatori, questo è lo spazio riservato al team di Moto for Peace che sta compiendo la missione umanitaria 2016 denominata Las Misiones e che solo da pochi giorni ha lasciato Panama City per raggiungere dopo 445 chilometri David. San José de David, o semplicemente David, è una città di Panama, capitale della provincia di Chiriqui. La città è la terza per area urbana del paese dopo la capitale Panama e Colón, e la città con il minor tasso di povertà del paese. Infatti tutte le famiglie hanno i servizi base come l'acqua potabile e l'elettricità. Per recuperare il pesante ritardo, il team, nonostante il caldo torrido e la comprensibile stanchezza, avrebbe voluto proseguire il viaggio per San José in Costa Rica, distante 410 km, ed invece sono fermi alla dogana con il Costa Rica per uno stupido problema burocratico. Ma sentiamo cosa ci racconta Dino, alquanto disperato. Allora, ci siete arrivati a San José?
5: Buongiorno Richard, magari stassimo a San José. Ci hanno fermato in frontiera perché il furgone, quello tuo, che hai fatto la delega a Moto for Peace, loro vogliono invece che non sia una delega generica, ma che sia una delega specifica. Stamattina dobbiamo andare qua da un avvocato e farci fare un atto, vabbè, che te dica fa. Comunque qui fa un caldo della Madonna, è una cosa pazzesca, guarda. È veramente una follia. Adesso abbiamo praticamente 2 giorni di ritardo. Oggi, se riuscissimo ad arrivare, che non sarà, a Managua, recuperiamo. Male che va, recuperiamo domani. Tutto qua. Un abbraccio, ciao.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
2: L'ONU e la Fondazione Bill Gates accelerano i piani per un sistema globale di identità digitale, un progetto che entro il 2028 potrebbe coinvolgere 50 nazioni. Per alcuni è un passo avanti verso l'inclusione e la modernità, per altri un passo troppo lungo e soprattutto sospetto. Un sistema che, dicono i critici, potrebbe ridefinire il significato stesso di libertà. La campagna si chiama 50 in 5, lanciata alla fine del 2023, ha già coinvolto una trentina di paesi. Il suo obiettivo è costruire un'infrastruttura pubblica digitale, una rete che unisce identità digitali, pagamenti istantanei e scambi dati tra governi e aziende. In nazioni come la Nigeria o il Togo, i leader ammettono il lavoro è iniziato già durante il Covid, quando i passaporti vaccinali hanno aperto la strada a nuove forme di tracciamento digitale. Dietro parole come inclusione e interoperabilità, alcuni vedono un disegno più ampio: digitalizzare, mappare e controllare tutto. Cittadini, proprietà, persino, come disse qualcuno al World Economic Forum, ogni foglia di ogni albero. Gli Stati Uniti non hanno aderito ufficialmente, ma osservano da vicino e sostengono in parte l'iniziativa. Intanto le big tech corrono, costruiscono data center, piattaforme, reti e intorno a loro cresce un'altra forza, quella della resistenza civile, che teme un futuro in cui l'accesso alla vita stessa dipenderà da una sola cosa, una identità digitale. Innovazione o controllo? Inclusione o sorveglianza? La partita è aperta e riguarda tutti noi.
3: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
4: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.

0: rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: fini, oh. Le coin est gâté. Laissez vos ordures dans la poubelle.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Riccardo Garduti, riders di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.
3: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
4: Scopo della missione:
3: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
6: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
5: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: L'unica classifica che si fa in due.
3: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17. Mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22. Ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
7: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
9: Behind. Dietro le storie della musica.

Immaginate una strada polverosa del sud Italia. È mattina presto, l'aria profuma di pane caldo e in lontananza qualcuno fischietta una melodia semplice, quasi timida. È da qui che comincia oggi la nostra storia, da un piccolo paese vicino a Bari, dal quale partirà il viaggio di un ragazzo con poche certezze in tasca, una voce che non sa ancora di poter diventare eterna, ma con una forza incredibile. Si chiama Michele Scommegna. Il mondo lo conoscerà però più tardi con un altro nome, quello di Nicola Di Bari.

0: C'è un ragazzo che quindi lascia la casa, che prende i treni lenti, che dorme dove capita. Un ragazzo che canta nei locali delle balere, ovunque qualcuno sia disposto ad ascoltarlo. Non ha l'aria da divo, è riservato, quasi schivo. La sua forza non è nello spettacolo, ma è nella verità della voce. Con quella voce racconta storie semplici, amori che finiscono, partenze senza ritorno, premesse sussurrate. All'inizio arrivano anche le porte chiuse, purtroppo, provini andati male, canzoni scartate. Ma Nicola ha una qualità rara, la pazienza. Non quella rassegnata, quella ostinata. Continua quindi a scrivere, continuerà a cantare e continua a crederci. Poi, un giorno, accadrà qualcosa. Una canzone trova il suo pubblico. Poi un'altra. E un'altra ancora. Il successo non arriva come un'esplosione, arriva un po' come una marea lenta. E quando finalmente travolge tutto, Nicola è pronto. La sua voce diventa familiare nelle case degli italiani. È una voce che non urla mai, che non cerca effetti speciali. È una voce che sembra parlare direttamente a chi ascolta, come se ogni canzone fosse una confidenza fatta a bassa voce.
1: La

conoscono brani quindi iconici che diventeranno parte della memoria collettiva, come Il cuore è uno zingaro, La prima cosa bella, Vagabondo. Tre titoli, ma tre modi emotivi. Il cuore è uno zingaro, che parla di un amore che non sa stare fermo. La prima cosa bella, che è una carezza musicale, un inno alla tenerezza.

e poi vagabondo. Sembra quasi un autoritratto, la storia di chi è sempre in cammino, dentro e fuori. E mentre le sue canzoni scalano le classifiche, Nicola resta fedele a se stesso. Niente scandali, niente pose da star, preferisce quindi la normalità, come la famiglia, la chitarra, il silenzio dopo un concerto. C'è qualcosa di profondamente umano nel suo modo di stare sul palco. Non interpreta un personaggio, è semplicemente Nicola. Si presenta così, senza maschere. Negli anni 70 diventa una presenza costante della musica italiana. Vince, incide dischi, gira il mondo. Le sue canzoni attraversano le frontiere, vengono tradotte, reinterpretate, ma anche quando canta davanti a platee enormi, sembra rivolgersi ad una sola persona per volta. E quindi è questo il suo segreto. Nicola Di Bari non canta per il pubblico, canta con il pubblico. Ogni nota è un ponte, ogni ritornello è un luogo d'incontro. E poi c'è il tempo. Il tempo che passa per tutti, ma che con lui sembra avere un passo gentile. Nicola non insegue le mode, lascia che siano le emozioni a guidarlo. Continua a scrivere, a esibirsi, a raccontare storie anche quando i riflettori cominceranno ad abbassarsi. Perché in fondo lui non ha mai cantato per diventare famoso. Ha cantato per necessità, per dire quello che non riusciva a spiegare a parole, per trasformare la nostalgia in melodia, per dare una voce a chi certe sere si sente un po' solo. E forse è per questo che ancora oggi le sue canzoni funzionano e vengono inserite addirittura in nuovi film di nuova produzione. Le ascolti in macchina, quindi, le puoi ascoltare a tarda notte, le senti uscire da una radio in cucina, le ritrovi all'improvviso come vecchie fotografie sonore. Insomma, Nicola Di Bari ci ha insegnato che non serve essere rumorosi per lasciare il segno, che la delicatezza può essere una forma di forza, che le storie più grandi nascono spesso anche da vite apparentemente normali. Quindi da una strada polverosa, da una chitarra consumata, da una voce che non ha mai smesso di raccontare l'amore, è questo che è uscito. La sua musica, che continua a viaggiare di casa in casa, di cuore in cuore, resta però una certezza. Alcune canzoni non appartengono a un'epoca, appartengono alle persone.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto for Peace.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Sì, Richard, comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta Dainese ha collaborato con noi, con Moto for Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitacora 2016.
4: 2016 Logbook.
5: Oggi, insieme al team di Moto for Peace, ci richiamo virtualmente anche noi a San José, 335.000 abitanti e la capitale della Costa Rica. La popolazione invece totale dell'area metropolitana è di oltre 1.200.000. Principale centro economico e commerciale del paese, e sorge poi su un altopiano fertile con lievi ondulazioni, chiamata Valle Centrale, circondato da montagne e bagnato da alcuni piccoli fiumi e torrenti. La città è situata ad un'altezza media di circa 1170 metri sul livello del mare e per questo motivo, nonostante la vicinanza all'equatore, il clima è finalmente gradevole. Proprio per questo il team adesso respira molto meglio. L'atmosfera che si respira qui è cosmopolita e vagamente nordamericana, e per le gallerie di negozi, i grandi magazzini e le catene di fast food presenti. La città può vantare però anche diversi musei caratteristici, mercati e alcuni ristoranti imperdibili. È una meta da inserire sempre nei viaggi in Costa Rica. Vale la pena di trascorrere alcuni giorni nella capitale per goderne le bellezze e il clima mite. 5 curiosità sul Costa Rica. È il primo paese a non avere un esercito. L'ha abolito nel 1949 dopo la guerra civile. Grazie anche a questa scelta, il livello di alfabetizzazione ha superato il 95% e l'assenza di un ceto militare ha avuto come conseguenza una notevole stabilità politica nel paese. 2. Gli indirizzi, niente numeri civici o vie, niente, non c'è nulla. Nel Costa Rica le indicazioni si basano soltanto sugli incroci, tipo vai lì 25 metri a sud dell'incrocio per Ocotal. Poi altra curiosità, il progresso. Sì, perché San José è stata la terza città al mondo ad essere illuminata dall'energia elettrica dopo New York e Parigi. E ancora, le spiagge sono tutte libere. Questa sì che è una bella notizia. Non sono concesse autorizzazioni per la gestione di strutture balneari o costruzioni di alcun tipo. E poi al ristorante. Se nel resto del mondo si aspetta l'ospite per cenare assieme, nella Costa Rica si inizia a mangiare appena seduti. Non importa se l'altro sia arrivato o meno. Oh, devo mangiare, ho fame e magno. Insomma, loro ragionano così. Allora, colleghiamoci invece con Marco Veronese. Allora Marco, avevo ragione dal punto di vista meteorologico?
6: Sì, ciao Richard. Allora, come avevi previsto, effettivamente San José sono alte temperature, sono molto più umidi. Fai conto che ieri siamo partiti dalla frontiera e finalmente ci hanno rilasciato. E praticamente con quasi 40 gradi, con un tasso di umidità altissimo, siamo arrivati a varcare, a fare un valico, ad oltrepassare un valico a 3330 metri con pioggerellina, nebbia e 7 gradi di freddo. Si sembrava di essere rinati. Specialmente io e Dino, che abbiamo problemi di pressione, stavamo veramente come dei pascià. Ora ci apprestiamo a partire, abbiamo trovato alloggio in un ostello carino, confortevole, frequentato esclusivamente da ragazzi molto giovani, ambiente veramente bello, sereno, festoso, c'è stata la musica fino a mezzanotte e mezza, e ora niente, più o meno riposati tutti quanti, fra un po' andremo a prendere i furgoni che abbiamo parcheggiato presso la SWAT locale, vicino all'Interpol, alle sedi dell'Interpol e vicino al tribunale. Dopodiché carichiamo armi e bagagli e si parte. Alla prossima, ciao.
7: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
8: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Powers in the Mix.

0: Welcome back to, yeah, that's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Corri, sgasa e vai, ma senza casco, mai.
3: Motto for peace! Mongolia 2026!
2: E come quasi ogni giorno nel nostro speciale Mongolia 26 non possono mancare gli aggiornamenti di Dino, così lo chiama tutto il team, anche se è all'anagrafe, e Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto for Peace. La qualità dell'audio non è delle migliori e il vento del Kazakistan si fa sentire, ma a turbarlo di più in questo momento è il pessimo comportamento degli automobilisti locali. Sentiamo.
4: Allora, ieri è stata una giornata faticosa, anche se con pochi chilometri. Faticosa e pericolosa, perché qui guidano come i pazzi. Cioè, qui il codice della strada non sarà mai arrivato, perché è una cosa pazzesca. Ti puntano, ti sfiorano, ti buttano fuori strada. Marcolino a momenti ci rimetteva la motocicletta. Sono veramente dei delinquenti, non lo so, però come c'è l'autovelox, 40, 60, 80, lì, solo con l'autovelox si fermano, e qua devo dire che ce ne stanno veramente tanti. Comunque, ieri, a parte quella pausa nefasta in dogana, dove ci hanno fatto cuocere al sole come un pollo, poi per il resto è andato bene, e siamo arrivati a Taraz e abbiamo trovato anche a pochissimi soldi un albergo, diciamo che era indicato come camping, ma alla fine era un piccolo albergo, e ci hanno portato anche la colazione in camera per 2 euro. Colazione in camera per 2 euro. Non avevo la colazione in camera non so da quanto tempo, quindi è andata benissimo. Oggi invece abbiamo cominciato a risalire il Kazakistan, faremo tappa a Priozsk, che è sul lago Balkash, un lago meraviglioso, un paesaggio lunare che già ho avuto modo di visitare in 2 occasioni. E soltanto che oggi, che siamo già a metà tappa, abbiamo percorso 300 km, abbiamo fatto un tratto di strada senza, stavamo rimanendo tutti senza benzina, una cosa incredibile, perché il navigatore probabilmente ci ha portato su strade secondarie che tagliano il traffico, anche molto scorrevoli. Soltanto abbiamo incontrato questo unico benzinaio su 300 km, perché altrimenti avremmo spinto le nostre moto non so fino a quando, anche perché oggi abbiamo guidato a 42 gradi, cioè il termometro della moto segnava 42 gradi, un vento caldo che da est arriva, che è una cosa spettacolare. Adesso ci siamo presi questa pausa, e però aspetteremo a ripartire, perché il caldo è veramente feroce. Altri 300 km, quindi stiamo almeno 4 ore. Se la strada è come quella che abbiamo fatto fino ad ora, non ci saranno troppi problemi. A stasera, ciao.
2: Ciao Dino, buon proseguimento, e ti assicuro che anche qui fa molto caldo. Al prossimo aggiornamento, qui su Radio Moto for Peace.
5: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace.
6: Le ultime notizie con Richard Chu.
7: Radio Moto for Peace presenta
8: Coming Soon Radio,
7: quotidiano di informazione cinematografica.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Come? Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
20: Da Steven Spielberg.
19: Non riesco a capire, sono persone.
20: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
19: Cosa vuoi fare?
21: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
20: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
22: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Music in the mix with your favorite DJ.
24: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: o problemi derivati da guasti e quindi ritardi sulla tabella di marcia. Funziona molto meglio invece l'aggiornamento a Facebook, sul quale riusciamo a proporvi, oltre che delle magnifiche fotografie, anche dei servizi videogiornalistici dei media locali, come ad esempio questo.
1: Mitigar el dolor infantil es la nueva misión de un grupo de policías profesionales de Europa y Medio Oriente que viaja de Bolivia a Nueva York en poderosas motocicletas BMW. Mérida es una escala de este grupo de policías altruistas. En su viaje de más de 20.000 kilómetros en carretera y en su estadía en la capital yucateca, dejarán la huella humanitaria que los caracteriza desde su fundación en 2010 como la organización Moto for Peace. El grupo está integrado por 11 motociclistas, mecánicos, choferes de 3 furgonetas, así como choferes de 3 furgonetas en donde llevan refacciones para las motos, principalmente llantas, equipajes, alimentos y obsequio para niños vulnerables. Los policías son de las corporaciones de Italia, Francia, España, Libia, Alemania y Rusia y pertenecen a distintos departamentos. Los hay de tránsito, carabineros, antiterrorismo y de la Interpol. En cada viaje y parada, invitan a las corporaciones de las naciones sudamericanas y mexicanas, pero solo una vez se sumó un policía ecuatoriano. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.
0: Oggi vorrei ugualmente concentrarmi su alcune delle numerose persone che continuano ad interagire con noi tramite i social. C'è Rosetta che scrive, per esempio: siete fantastici per la gioia e l'affetto che sapete trasmettere a questi bambini, bei gesti di amore, bravi. Oppure c'è anche Francesca che scrive: buoni e bravi, grandi e piccoli. Oppure Susanna, un articolo molto interessante, a quanto pare il vostro messaggio arriva forte e chiaro, complimenti per tutto l'impegno che state mettendo in questa missione. E poi c'è qualcuno che fa riferimento a Gino, lo specialista nell'arte culinaria, e questo è Alessandro. Poi c'è Silvana che scrive al fratello e scrive appunto: fratellino sempre operativo, ti voglio bene. E poi c'è anche Alida: buona continuazione del viaggio. Oppure Donatella: bella foto, concordo, e allora tutti in viaggio, scrive. Poi c'è anche Augusto Arsia e Spinoza che scrive: un grande onore ser parte della caravana e in su paso per Costa Rica, pura vida motos por la paz. Oh, scusate il mio accento, ma io proprio di spagnolo sono zero. Gabriella, anche lei ci segue sempre, volontari coraggiosi, scrive. E ancora grazie a Richard che ci tiene aggiornati. Paola, bellissima questa foto. Fabrizio, in bocca al lupo a tutto il team, e speriamo che da parte la parte dura sia stata questa. Un abbraccio. Poi c'è Giuseppe: ragazzi, un saluto ed un abbraccio da Giuseppe, tra parentesi, Dominator. Quindi qualcuno saprà chi si tratta. E poi ancora c'è anche un certo Filippo che scrive: benvenuti a Panama, e sarebbe il bed and breakfast, la casita del farallon, sarebbe lieta di offrirvi un caffè. Comunque se avete tutta comunque sì, avete tutta la nostra stima, grandissimi. Questo è carino, no? Che ci sono persone italiane che si sono accorti della presenza di Moto for Peace e hanno voluto interagire, addirittura invitare il team. C'è anche Andrea Bordignon che scrive: salve, io vivo a Panama e sono in contatto con tutti i maggiori motoclub nazionali, qualsiasi cosa abbiate bisogno sono a disposizione. Dai, ce ne sono tantissimi altri, insomma dovremmo preparare davvero una puntata solo ed esclusivamente su tutto ciò che avete scritto. Grazie, continuate a farlo e a seguirci soprattutto. Da Richard.

0: E mi rivolgo adesso a tutti i bambini e ragazzi. Ebbene, dal 29 maggio sarà finalmente possibile tornare al mare. Scusate un dettaglio, dal 29 maggio del prossimo anno. Arrivederci a tutti. Andiamo, regà, che c'ho da fa'?
1: Costume!

0: Matteo?
1: Ciao Matteo!
0: Amo? Che bello! La spiaggia tutta per noi.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo.
1: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.

direction of the groove.

Immaginate il caldo della Georgia, l'odore della resina dei pini e lo scintillio delle luci al neon dei club degli anni 70. In questo scenario nasce una delle band più eleganti e sottovalutate del southern rock americano, gli Atlanta Rhythm Section. Il loro nome è spesso abbreviato in ARS, suona quasi tecnico da sala di registrazione, e non è un caso. Prima di diventare una band famosa, loro erano esattamente questo, i musicisti di sezione di uno studio, non rockstar, ma professionisti del suono. La storia comincia a Dorville, in Georgia, nello studio leggendario chiamato Studio One. Lì, produttori e musicisti si ritrovano per creare dischi per gli altri. Sono session men, quelli che non compaiono mai in una copertina ma fanno la magia nelle cuffie. A un certo punto qualcuno pensa, ma se siamo così bravi a far suonare bene gli altri, perché non suoniamo per noi stessi? E così nel 1971 nasce ufficialmente Atlanta Rhythm Section. Dietro la band ci sono nomi che arrivano da altre esperienze importanti del sud, membri provenienti dalle band come i Candyman, i Classic Four, un crocevia di musica già rodata, non ragazzini allo sbaraglio, gente che la musica la conosce, la vive, la respira.

Il suono poi non è il solito southern rock ruvido degli Allman Brothers, né tantomeno quello ribelle dei Lynyrd Skynyrd. Gli Atlanta Rhythm Session scelgono una via diversa, groove morbido, linee eleganti, chitarre pulite, atmosfere notturne, un rock del sud in giacca e cravatta. Negli anni 70 arrivano i brani che li porteranno nel grande libro della musica, come So Into You, Imaginary Lover, Champagne Jam, Spooky. Canzoni che scorrono come una strada dritta in autostrada al tramonto, sensuali, rilassate, con quella voce calda di Ronnie Hammond che sembra parlarti all'orecchio.

Gli Atlanta Rhythm Session erano talmente legati allo studio di Doraville che venivano chiamati la house band dello studio One. In pratica, se entravi lì, era probabile che suonare sul tuo disco ci fossero proprio loro. Il nome Atlanta Rhythm Session è quasi un marchio tecnico, richiama alla sezione ritmica, cioè il basso, la chitarra, la batteria. È un omaggio alle fondamenta della musica, a chi non sta sotto i riflettori ma tiene in piedi tutto. Il produttore, poi, e mente del gruppo, Bobby Boy, preferiva non suonare sul palco. Amava rimanere dietro le quinte, come un regista, costruendo così arrangiamenti raffinati e ricchi di dettagli.

Imaginary Lover è considerata una delle canzoni più sottilmente sensuali degli anni 70. Molti ascoltatori la lessero come una dichiarazione sull'amore immaginario o sull'autosufficienza affettiva. In radio, ai tempi, qualcuno arrossiva. E poi Spooky. Spooky fu l'esempio di come un brano già così perfetto potesse essere migliorato dall'originale di Dusty Springfield. E poi l'album Champagne Jam, che diede anche il nome ad un grande concerto festival proprio ad Atlanta, un evento celebrativo del rock del sud, quasi un manifesto culturale.

Pur essendo una band del sud degli Stati Uniti, gli Earth non puntavano sull'immagine rurale, preferivano sound sofisticato e arrangiamenti quasi pop rock, motivo per cui furono amatissimi anche dalle radio soft rock. La voce di Ronnie Hammond non era solo un cantante, era parte del suono stesso. La voce non urlava, non graffiava, era di velluto, melanconica e insieme sicura, come chi ha visto la notte e non ne ha paura. La sua interpretazione trasformava beni semplici in piccole confessioni.

Gli Atlanta Rhythm Session sono una band che ha influenzato tanti colleghi, ha suonato con tanti artisti enormi, è entrata spesso in classifica, eppure rimane ancora oggi una perla nascosta. Non trovi sempre nelle playlist più ovvie, ma va cercata, riscoperta, ascoltata con calma, e quando la scopri ti chiedi come tu abbia fatto a non conoscerla prima. Questa era una nuova storia di Behind. Davanti e dietro il vetro dello studio, questa volta c'erano gli Atlanta Rhythm Session, i signori eleganti del Southern Rock, nati come musicisti nell'ombra e diventati protagonisti. Da Doraville al mondo, dal mixer al palco. Perché a volte le storie migliori non nascono sotto i riflettori, ma da una spia rossa che si accende, una voce che ti dice stiamo registrando, e dalla magia discreta di chi suona, per il puro gusto di farlo.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Random su Radio Moto4Kiss. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine, con Richard Chu.
4: Anche se per noi il pane è quotidiano e la moto, oggi vi sveleremo alcune curiosità sul mondo delle due ruote, ma questa volta tratteremo la bicicletta. La bicicletta ha una storia di oltre 200 anni, con la prima bicicletta inventata da Carl Drace nel 1817. La prima gara ciclistica si è svolta nel 1868 a Parigi, mentre il primo Giro d'Italia è partito da Milano nel 1909. Il ciclismo comprende diverse discipline, tra cui la mountain bike, il BMX e il ciclocross. Nel 1964 è stata creata la bicicletta pieghevole Graziella, diventata un'icona di design italiano. Nel 1935 Fred Birchmore ha compiuto il primo giro del mondo in bicicletta. La bici più costosa del mondo è la mountain bike 24K Gold Extreme rivestita d'oro e dal valore di $1 milione. L'Emilia-Romagna è la regione italiana, invece, è con più chilometri di piste ciclabili per abitante. Nel 1948 il ciclista Gino Bartali contribuì a calmare gli animi in Italia dopo un attentato politico. Il record di velocità in bicicletta è stato stabilito nel 2018 da Dennis Müller, che ha raggiunto i 296 km orari, trainata da un dragster.
5: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

0: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: E prima di ogni viaggio che succede?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
1: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni. E praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser. È un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi ovviamente. E grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Diario di bordo del 2007.
3: Quaderno de bitacora 2007. 2007
4: logbook. 21 novembre 2007. Ci troviamo a Nazca, Perù, e ci apprestiamo a percorrere la cordigliera di Huanzu, viaggiando ad oltre 3.000 metri di altezza. Ad un certo punto ci accorgiamo che tra le moto che compongono la lunga carovana di Moto for Peace ne mancano almeno 3. Così il nostro furgone con Paolo alla guida torna indietro e constata che Bibbo ha bucato una gomma. Questo piccolo inconveniente, che ci ha obbligato ad una sosta forzata di un'ora, ci costerà cara più tardi lungo il tragitto. Infatti, ripresa la strada, il cielo diventa terso e grigio, e poi nero, ed una pioggia leggera ma fredda bagna le nostre visiere. La strada sale sempre più in quota, e con lei l'oscurità si fa più cupa, mentre la pioggerellina si trasforma addirittura in nevischio. Anche la temperatura è scesa repentina. Appena raggiunto un altopiano, constatiamo che siamo vicini allo 0 gradi. E pensare che poche ore prima ci trovavamo a livello del mare con una temperatura di 30 gradi. Non ci sono villaggi e non riusciamo a leggere sulla mappa distanze ed altitudini. La strada non sembra voler portarci ad una quota più bassa, anzi sale ancora e la temperatura invece scende. Arriviamo in ordine sparso, con Dino e i tedeschi in testa a Pampamacia, una fila di case a destra e a sinistra nella Panamericana. Siamo a 4.800 metri d'altezza e con lo zero termico. I motociclisti di Moto for Peace scendono dalle motociclette come degli stoccafissi, naturalmente infreddoliti ma anche tesi e dolenti. Sono in tanti a non avere un abbigliamento adeguato a quelle condizioni atmosferiche, anche se l'equipaggiamento in realtà esiste, ma si trova dentro il furgone. Osvaldo e Mario sono quelli messi peggio del gruppo, sono quasi semiassiderati. Vengono invitati a posizionarsi accanto a dei fornelli all'interno di un localino dove troviamo rifugio, mentre gli indios, molto gentilmente, li invitano a bere del matè. Inevitabilmente si inizia a discutere sul da farsi, ma c'è poco da ragionare. Mario non ce la fa più e qualcun altro ha un forte mal di testa, probabilmente dovuto all'altezza, e poi presto sarà notte. Si decide così di pernottare nelle case degli indios. Si fa una specie di appello, sempre consigliabile quando si è in tanti, e difatti ci si accorge che manca proprio Paolo con il furgone bianco e con a bordo Susi. Con Antonio, alla guida del Subaru, ci mettiamo alla ricerca del furgone. Percorriamo solo pochi chilometri, diventa notte, la neve adesso cade a larghi fiocchi e del furgone non vi è traccia. Si prova un contatto radio, ma niente. Si continua a cercare, percorrendo altri 10 chilometri, ma nulla. Ormai il manto nevoso ricopre ogni cosa e la strada è già ricoperta da diversi centimetri di neve. Nell'abitacolo dell'auto è percepibile la tensione e la preoccupazione, ma la speranza non è vana e finalmente si instaura un contatto radio con Paolo. Intanto tutti i componenti di Moto for Peace, oltre ad essere infreddoliti, accusano un tremendo mal di testa ed una mancanza di forze. Tutti si riparano dentro una stanza con i fornelli sempre accesi. Siamo addirittura in 28, ma insieme a noi ci sono anche galline e donne andine con bambine portati alle spalle. Qualcuno approfitta per cambiare l'abbigliamento. La situazione non è facile per il pernottamento perché ci sono disponibili locali per sole 15 persone. Alcuni si dovranno sistemare nel locale attiguo e la cucina. Nel passato, quando ero giovane, mi sono trovato in situazioni difficili, come in Cambogia, dove trascorsi una notte in una casa senza porte e finestre e con 2 tigri che giravano attorno al villaggio. Ricordo anche che sempre in quel paese rischia di essere fermato in un posto di blocco dei Khmer Rossi. Insomma, momenti difficili ed indimenticabili, ma diversi. Qui il problema è piuttosto fisico che psicologico. Riusciremo a superare indenni la notte? A questa altezza è difficile respirare, la calotta del cranio sembra essersi trasformata in un macigno e le tempie battono fortissimo. La debolezza poi sembra impadronirsi di tutto il corpo e per qualcuno c'è anche l'aggiunta di una sensazione di nausea.
5: Dopo aver bevuto del mate di coca, vado per primo a sdraiarmi dentro il sacco a pelo e in una stanzetta di appena 2,20 m x 3 m, in cui si stiperanno poi altri 6 compagni di viaggio. La notte sarà lunga e difficile, anche perché, oltre alla difficoltà di respirare, c'è Pasqualino che si è praticamente addossato a me e non mi fa rigirare. Non c'è neanche la luce ed il dottore, con la torcia elettrica, avrà il suo gran bel da fare a prestare soccorso. Quasi tutti trascorreranno una notte difficile. Le prime luci dell'alba ci rinvigoriscono e scopriamo anche che non nevica più, ma le moto e le auto sono dei ghiaccioli giganti. Sgomberate dalla neve, riprendiamo il viaggio e dopo pochi chilometri finalmente iniziamo a scendere a valle, ritrovando il sole e poi anche del buonissimo cibo in una tipica locanda. Scritto da Felice Cipriani. Moto for Peace 2007.

0: with me one more time.
1: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
2: attraverso
1: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
2: Scopo della missione:
1: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
2: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
3: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: You are listening to Radio Moto for Peace, a nonprofit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
1: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Behind. Dietro le storie della musica.
3: Aprile 1971 riporta nuovamente i Pooh nelle classifiche da cui mancavano dal 1968, dopo il discreto successo di Piccola Cathy. Il singolo per la prima volta raggiunge i vertici della Hit Parade, rimanendovi per 10 settimane. Dominatori poi dell'estate e delle classifiche del Festival Bar e dei sogni di moltitudini di ragazze in fiore che pendono dalle labbra di Riccardo Fogli, ecco di nuovo i Pooh in tutto il loro splendore. Un colpo da maestri dei gemelli del golf fatti canzone. Roby Facchinetti e Valerio Negrini strutturano un brano che è come la tela di un ragno, geometrica, insuperata, con una melodia impossibile da scardinare e un testo che non si dimentica, come fossero le tabelline. Trasgressioni al dolce sapore di frutta, tumulti del cuore, esaltati in un ritornello che rivela i Pooh come autentica macchina da guerra della melodia a 45 giri. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma d'un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare e chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò, la tua pelle sconosciuta è sincera, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. I Pooh sono un punto di svolta per l'abbandono prima di Valerio Negrini e ingresso di Stefano D'Orazio, poi di Riccardo Fogli rimpiazzato da Red Canzian. Scossoni profondi, ma poi riprenderà la navigazione sicura per altri 50 anni abbondanti.

0: Richard Hsu.
1: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato, sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
2: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per Motofortis. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Motofortis, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
1: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Jorge, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.
3: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
4: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
5: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
4: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
6: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
0: Radio Moto for Peace presenta
7: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Io se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso. We will fill your world.

because

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
2: attraverso
1: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
2: Scopo della missione:
1: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Oggi, insieme al team di Moto for Peace, ci richiamo virtualmente anche noi a San José, 335.000 abitanti e la capitale della Costa Rica. La popolazione invece totale dell'area metropolitana è di oltre 1.200.000. Principale centro economico e commerciale del paese, e sorge poi su un altopiano fertile con lievi ondulazioni, chiamata Valle Centrale, circondato da montagne e bagnato da alcuni piccoli fiumi e torrenti. La città è situata ad un'altezza media di circa 1170 metri sul livello del mare e per questo motivo, nonostante la vicinanza all'equatore, il clima è finalmente gradevole. Proprio per questo il team adesso respira molto meglio. L'atmosfera che si respira qui è cosmopolita e vagamente nordamericana, e per le gallerie di negozi, i grandi magazzini e le catene di fast food presenti. La città può vantare però anche diversi musei, caratteristici mercati e alcuni ristoranti imperdibili. È una meta da inserire sempre nei viaggi in Costa Rica. Vale la pena di trascorrere alcuni giorni nella capitale per goderne le bellezze e il clima mite. 5 curiosità sul Costa Rica. È il primo paese a non avere un esercito. L'ha abolito nel 1949 dopo la guerra civile. Grazie anche a questa scelta, il livello di alfabetizzazione ha superato il 95% e l'assenza di un ceto militare ha avuto come conseguenza una notevole stabilità politica nel paese. 2. Gli indirizzi, niente numeri civici o vie, niente, non c'è nulla. Nel Costa Rica le indicazioni si basano soltanto sugli incroci, tipo vai lì 25 metri a sud dell'incrocio per Ocotal. Poi altra curiosità, il progresso. Sì, perché San José è stata la terza città al mondo ad essere illuminata dall'energia elettrica dopo New York e Parigi. E ancora, le spiagge sono tutte libere. Questa sì che è una bella notizia. Non sono concesse autorizzazioni per la gestione di strutture balneari o costruzioni di alcun tipo. E poi al ristorante. Se nel resto del mondo si aspetta l'ospite per cenare assieme, nella Costa Rica si inizia a mangiare appena seduti. Non importa se l'altro sia arrivato o meno. Oh, devo mangiare, ho fame e magno. Insomma, loro ragionano così. Allora, colleghiamoci invece con Marco Veronese. Allora Marco, avevo ragione dal punto di vista meteorologico?
3: Sì, ciao Richard. Allora, come avevi previsto, effettivamente San José sono alte temperature, sono molto più umidi. Fai conto che ieri siamo partiti dalla frontiera e finalmente ci hanno rilasciato. E praticamente con quasi 40 gradi, con un tasso di umidità altissimo, siamo arrivati a varcare, a fare un valico, ad oltrepassare un valico a 3330 metri con pioggerellina, nebbia e 7 gradi di freddo. Si sembrava di essere rinati. Specialmente io e Dino, che abbiamo problemi di pressione, stavamo veramente come dei pascià. Ora ci apprestiamo a partire. Abbiamo trovato alloggio in un ostello carino, confortevole, frequentato esclusivamente da ragazzi molto giovani, ambiente veramente bello, sereno, festoso. C'è stata la musica fino a mezzanotte e mezza e ora niente, più o meno riposati tutti quanti. Fra un po' andremo a prendere i furgoni che abbiamo parcheggiato presso la SWAT locale, vicino all'Interpol, alle sedi dell'Interpol e vicino al tribunale. Dopodiché carichiamo armi e bagagli e si parte. Alla prossima, ciao!

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. La pioggia mi bagna ed il vento mi asciuga.

0: È una canzone che abbiamo pensato con Manlio, no? Di, come posso dire, di considerare che non c'è un punto di vista nell'amore, capito? Ed è solo quello sessuale, ce ne sono di tanti tipi. Quindi questa canzone ha toccato il femminile, grazie a Dio, va bene. Per cui poi loro hanno trascinato i maschietti, però potrebbe essere rivolta a un figlio, a una madre, a una zia, a un parente, a tutte le possibilità, insomma.
1: Lo so, non è facile, né credo di essere uno che fa l'analisi della filosofia, e quindi cercare di spiegare una delle più belle poesie messe in musica, forse a qualcuno risulterò essere uno che ha un pizzico di superbia. Comunque ci proverò lo stesso. Immaginiamo una stanza silenziosa. Ci sono dei libri aperti, fogli sparsi, il fumo di una sigaretta che sale lentamente verso il soffitto, e poi due uomini che parlano poco. Uno pensa per immagini, l'altro per concetti. Uno cerca il mistero, l'altro la logica del mistero. Questi due sono Franco Battiato e Mario Sgalambro, filosofo siciliano. Sul tavolo compare una frase: ti proteggerò. È semplice, quasi disarmante, ma invece di fermarsi all'amore, quella promessa prende una strada diversa. Proteggere qualcuno dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti, non dai nemici visibili, ma da quelli che abitano dentro di noi. Come se il vero campo di battaglia dell'essere umano fosse la mente. Poi il respiro della canzone si allarga. Ti proteggerò dalle ingiustizie, dagli inganni del tempo, dalle ossessioni, dalle crudeltà dell'esistenza. Ogni verso sembra aggiungere un peso che nessun essere umano potrebbe davvero sostenere. Eppure viene scritto con una naturalezza sorprendente, come se quella promessa fosse possibile. Poi arriva il punto in cui la poesia smette di camminare e comincia a volare. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Non sembra però una metafora, sembra il tentativo disperato di dire che l'amore, quando è autentico, non accetta il limite. Vorrebbe fermare il tempo, vorrebbe sottrarre chi ama al decadimento, alla malattia e alla morte. Vorrebbe fare ciò che la fisica proibisce. Ed è proprio lì che la canzone tocca qualcosa di universale, il desiderio impossibile di salvare chi amiamo. E infine arriva il verso che tutti ricordiamo: perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Qui non c'è possesso, non c'è richiesta, non c'è nemmeno la speranza di essere cambiati. C'è soltanto una scelta: avere cura. Che è molto diverso dall'amare. Amare può essere un impulso, avere cura è una disciplina. E restare quando sarebbe più facile andarsene è conoscere la fragilità dell'altro o decidere di custodirla. È per questo che il destinatario della canzone rimarrà un enigma. Una madre ferita dalla malattia, una donna, Dio stesso, l'anima, o forse quella parte vulnerabile che ciascuno porta dentro di sé. Insomma, ogni interpretazione è possibile e forse nessuna è definitiva. Perché il segreto della canzone sta proprio nella sua capacità di diventare lo specchio di chi la ascolta. C'è però una domanda che continua a riaffiorare. Esiste davvero un amore così? Un amore senza interesse, senza calcolo, senza desiderio di ricevere qualcosa in cambio. I greci lo chiamavano agape, l'amore che si dona perché è nella sua natura donarsi. Un amore che non nasce dal bisogno, ma dall'abbondanza. Che non dice «ho bisogno di te», ma «sono qui per te». Forse nessun essere umano riesce a viverlo in un modo perfetto. Forse in ogni amore resta sempre una traccia di desiderio, di paura e di egoismo. Ma proprio perché irraggiungibile, quell'ideale continua a indicarci una direzione. E allora la cura non è soltanto una canzone d'amore, è una preghiera laica, un manifesto di responsabilità, un tentativo di trasformare il sentimento in un gesto quotidiano. Perché alla fine avere cura di qualcuno significa questo: non promettere l'immortalità, ma scegliere ogni giorno di accompagnarlo nella sua fragile condizione umana. E forse il miracolo di quella notte, in quella stanza piena di libri e di silenzi, non fu scrivere una delle più grandi canzoni italiane. Fu ricordare a tutti noi che l'amore più alto non è quello che dice «ti amerò per sempre», ma quello che sussurra con infinita semplicità «io avrò cura di te».

0: c'è una cosa di Buddha che ti voglio ricordare, che diceva: è arrivata una freccia avvelenata, mi è arrivata una freccia avvelenata, non posso perdere tempo a chiedermi chi è l'arciere che me l'ha inviata, chi è questo nemico che mi ha mandato questa freccia, perché nel frattempo il veleno andrebbe nel sangue, non avrei più speranza. Io intanto comincio a salvarmi, poi mi faccio le domande. Ecco. Twirl
1: those wheels! Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Ciao, sono Gianluca Gentileschi e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto4Peace.

0: Vi è mai capitato di guidare tranquilli, guardare nello specchietto e pensare: ma cos'è quel veicolo alieno? Se vi è successo, ci sono ottime probabilità che abbiate appena incrociato una Can-Am. Sì, e parliamo di quei mezzi a tre ruote, ma posizionate al contrario rispetto ai classici trike, con due ruote imponenti davanti e una sola motrice dietro. In America e in Canada sono un cult assoluto, ma qui in Italia sono ancora dei semi sconosciuti, veri e propri oggetti misteriosi della strada. Chi ne guida uno lo sa fin troppo bene. Muoversi su modelli come il cattivissimo Riker o il futuristico Spider significa una cosa sola: calamitare gli sguardi di tutti. Ai semafori scatta puntuale il collo a tortora dei passanti, la gente si ferma e i più coraggiosi si avvicinano per fare la classica domanda: ma è una moto o è una macchina? La risposta è una via di mezzo tutta da guidare. Hanno la stabilità e la sicurezza di un'auto grazie ai sistemi elettronici avanzatissimi per il controllo della trazione, ma regalano l'adrenalina, il vento in faccia e la libertà di una moto. E la cosa incredibile è che per guidarli basta la normale patente B dell'auto. Insomma, se amate passare inosservati, il Can-Am non fa decisamente per voi. Ma se vi piace l'idea di guidare qualcosa di unico, preparatevi a firmare autografi al prossimo stop. E voi, ne avete mai visto uno dal vivo?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Il diario di bordo di Moto4Peace.
1: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
2: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti. Ed è molto molto interessante, anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
3: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
2: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
3: E come sta andando?
2: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.

0: La paura fa 90, la mia moto fa 2,40.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno di bitacora 2007.
3: 2007 logbook.
4: Il diario di bordo di Moto for Peace.
5: Venezuela, Colombia, Ecuador e Perù. Esperienze irripetibili e scenari di indubbia bellezza hanno accompagnato finora gli uomini di Moto for Peace. L'avventura continua a cavallo delle Ande e lungo le strade che attraversano Cile e Argentina. La Panamericana è ancora lunga e le sorprese non mancheranno prima di raggiungere la meta finale del nostro viaggio, Buenos Aires. Sono le 9 del mattino quando lasciamo Lima per riprendere il nostro viaggio verso la Terra del Fuoco. È arrivato il momento dei saluti e i colleghi della polizia peruviana improvvisano una piccola festa, diciamo, di arrivederci. Non ci piacciono gli addii, preferiamo immaginare di poterli incontrare ancora e di poter stringere loro la mano magari nel nostro paese. Ci regalano caramelle, scattiamo qualche foto. Vorremmo trattenerci ancora, ma il nostro viaggio deve riprendere. Il ritardo accumulato è ormai troppo. Non riusciremo più a recuperare le ore preziose perse e quindi dovremo studiare un nuovo percorso. Le variazioni ormai sono all'ordine del giorno. E prima di lasciare Lima, abbiamo deciso di effettuare una deviazione per raggiungere la città di Pisco. Vi chiederete il perché la decisione sia caduta proprio su questa città. Presto detto. Il 15 agosto del 2007, solo 3 mesi prima della nostra partenza dall'Italia, la città di Pisco è stata rasa al suolo da uno dei più forti terremoti mai registrati in Perù. 7,9 gradi della scala Richter. L'associazione Moto for Peace, malgrado i ritardi e gli inconvenienti di percorso, ha così deciso di raggiungere questa zona terremotata e di portare un gesto di speranza alla popolazione colpita dal sisma.

0: Arriviamo in città, o meglio, tra i resti della città. Sembra di trovarsi in una zona di guerra soggetta a continui bombardamenti. Veniamo accolti dalla polizia locale in quel che resta della loro struttura.
1: Tutto questo cayó. Questa è l'investigazione criminale. Cayó.
0: Ci mostrano dei filmati di quella notte. Restiamo in silenzio e torniamo in strada visibilmente scossi dalle immagini. Ad aspettarci una piccola folla di persone che ci trascina letteralmente verso un modesto campo sportivo. All'interno vi opera un centro di primo soccorso cubano. Tutto gratis, ci spiegano. Sono volontari, hanno bisogno di aiuto, le cure sono gratuite. Entriamo. Conosciamo alcuni medici e il direttore del centro. Alla speranza si unisce la solidarietà. Ci tassiamo e racimoliamo una piccola somma che doniamo per il sostentamento dell'ospedale. Non è piccola affatto, basterà per una settimana, ci dice il direttore. Qui è così che si va avanti, di giorno in giorno, di settimana in settimana.
2: Allora ragazzi, pensate a noi per una settimana, allora.
3: Grazie.
2: Il vostro pensiero.
3: Se la ragazziamo infinitamente. Perché
2: sappiamo che è una cifra che è ridicola, però...
3: No, è molto buona, è importante. È una settimana di trovare.
2: Per noi è fatta con il cuore. Quindi noi non conoscevamo questa realtà, siamo stati ben felici di venire qua, conoscervi, ed è un piccolo segno che rientra nelle nostre possibilità.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

0: Done.
1: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
2: Nel 2007, Moto for Peace realizza la missione Sudamericando, attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito, in Ecuador.
4: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
3: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace. Sì.
2: La radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: C'è un'immagine di Mozart che tutti conosciamo. Il volto giovane, la parrucca incipriata, lo sguardo quasi innocente. E poi c'è il vero Mozart. Irriverente, provocatorio, geniale. Un uomo che ha cambiato per sempre la musica, ridendo in faccia alle regole. Oggi vi raccontiamo il genio, la sregolatezza del più grande compositore ribelle del Settecento, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nasce a Salisburgo nel 1756, a 5 anni compone, a 6 si esibisce davanti alle corti europee, ma dietro il prodigio c'è una gabbia dorata. Il padre Leopold, severo e ambizioso, lo tratta come un fenomeno da esibire. Wolfgang, infatti, cresce viaggiando, suonando, stupendo, ma senza libertà. E forse è proprio qui che nasce il suo spirito ribelle. Nel Settecento i musicisti sono servi di corte, obbediscono, ringraziano, non protestano. Mozart no. Litiga con l'arcivescovo di Salisburgo, rifiuta ordini umilianti, pretende dignità. Un gesto rivoluzionario per l'epoca, e irride la marcia di Salieri in «Non più andrai, farfallone amoroso».
3: Questa è sua.
4: La tenga, maestà, se vuole, io l'ho già tutta qui dentro.
3: Come? Dopo un solo ascolto?
4: Io penso di sì, sì.
3: Sentiamo.

si ripete, no? Qui non è molto efficace, non crede? Ha provato a... Se fosse un po' più... O così. Ecco. Sì. Meglio, non crede?

A 25 anni rompe definitivamente con il suo datore di lavoro. È quindi libero, ma è anche solo e soprattutto povero. Mozart non rivoluziona solo la sua vita, ma anche la sua musica. Nelle sue opere i servi prendono in giro i padroni, le donne sono intelligenti, sensuali, autonome. Le autorità vengono smascherate come ridicole. Le nozze di Figaro è quasi un manifesto politico, tanto che viene censurato. Il Don Giovanni è un'opera scandalosa. Qui ci si trova sesso, morte, ironia, nessuna morale rassicurante. Mozart, insomma, fa ridere, ma colpisce duro. E poi c'è l'altro lato, il Mozart che scrive lettere piene di battute oscene, giochi di parole scatologici, provocazioni infantili. Non è follia, è una sfida all'ipocrisia della sua epoca. Un uomo che di giorno compone musica celestiale, ma di notte ride, beve, esagera, insomma, vive. Un artista totale, senza filtri. Ma il mondo non è pronto per lui. Mozart, infatti, morirà a 35 anni, indebitato, sepolto in una fossa comune, nessun trionfo, nessun riconoscimento immediato. Finché nel 1801 un becchino viennese salta su e dichiara di aver trovato il vero teschio di Mozart. Da allora il cimelio è in bella mostra presso la Fondazione Internazionale Mozart a Vienna. Nonostante gli innumerevoli tentativi, però, nessuno è ancora riuscito a stabilire se sia effettivamente quella del grande compositore. Quindi cosa significa genio? È il bambino prodigio? È la memoria iedetica? È il creare arte come se fosse niente? Gli scherzi con le scorregge? L'illuminazione del gran maestro? E la musica? No. Eppure, oggi la sua musica è ovunque. È nei teatri, nei film, nei cellulari, nella nostra memoria collettiva. Mozart non è stato solo un genio, è stato un ribelle. Ha osato essere libero in un mondo che non lo permetteva. Ha riso delle regole mentre le superava. Ha dimostrato che la musica può essere elegante e sovversiva allo stesso tempo. Forse è per questo che, dopo più di due secoli, Mozart non ci sembra mai antico. E come ripeteva spesso, la musica non sta nelle note, ma nel silenzio in mezzo.

0: Scortati dalla Polizia Federale in sella alle loro fiammanti Harley Davidson, lasciamo Città del Messico alle prime luci del mattino. Puntiamo ancora a nord verso il confine con gli Stati Uniti d'America. Continueremo a viaggiare in autostrada, che ci consentirà di mantenere medie sostenute, percorrendo dai 400 ai 500 km al giorno. Malgrado tutto il lavoro fatto sui mezzi, la moto di Norbert lo lascia ancora una volta a piedi. Anche in questo caso, l'unica soluzione è caricarla sul furgone e proseguire. La strada per raggiungere il confine non è breve. Maciniamo oltre 900 km in due giorni, attraversando San Luis Potosí, Monterrey, fino ad arrivare in frontiera a Laredo, sulle sponde del Rio Grande. Passiamo i controlli per uscire dal paese senza alcun problema, recuperando i soldi versati come cauzione per i mezzi al nostro ingresso in Messico. Poi una zona franca, prima di entrare negli Stati Uniti d'America.
1: Adesso c'è questo ponte che divide appunto il suolo messicano da quello statunitense. Dobbiamo spingere le moto perché fa molto caldo e vanno su di temperatura, quindi è meglio fare questi 500 metri a spinta.
0: Qui tutto cambia. Le ospitali terre del Messico, cariche di storia, tradizioni e cultura, restano al di là del fiume. E davanti a noi non più la quota messicana, ma le freeway e le highway americane. Larghe strisce di asfalto dritte come fusi che attraversano il Texas. Cominciamo da qui la nostra avventura verso il Canada. Dopo un breve pernotto a Waring, pochi chilometri dopo il confine, ci rimettiamo in marcia verso New Orleans. Le autostrade non fanno parte della storia dei lunghi viaggi di moto 4Ps, ma c'è da dire che anche negli Stati Uniti sono la migliore scelta per percorrere i chilometri che ci separano dalla conclusione di una tappa in totale sicurezza, mantenendo ottime medie orarie. Lasciamo il Texas per entrare in Louisiana, diretti verso la città più famosa dello stato. Impieghiamo due giorni e percorriamo circa 950 chilometri prima di arrivare nella città della musica, nella patria del jazz, New Orleans. La città prende il nome da Orléans, città situata sul fiume Loira in Francia, ed è nota per la sua architettura creola. Il centro storico della città è il quartiere francese, dove si trovano bar, ristoranti, ma soprattutto locali dove viene suonato il jazz. È inoltre un centro industriale e un importante porto marino e fluviale. La notte si trasforma, si riempie di luci, musica di ogni genere e le strade vengono invase da migliaia di persone. Questo è il volto moderno di New Orleans. Non possiamo immaginare invece quale fosse prima di quel 29 agosto 2005, quando l'uragano Katrina la devastò completamente.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Entra in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Shi, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i veri big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: Mongolia 2026.
3: La missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
0: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato. Sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
4: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Girio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per Moto for Peace. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Moto for Peace, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
0: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Giorgio, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.
5: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
6: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
5: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
7: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
8: AI has taken over the internet. Wrong answers, made up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
0: Radio Moto for Peace presenta
9: Coming Soon Radio. quotidiano di informazione cinematografica.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 logbook.
4: Con gli speciali diari di bordo, sia scritto che audio, che ritroverete tutti i giorni sul sito www.motoforpeace.it, state pur certi che sarete informati quasi fosse una diretta. Riscontriamo invece dei problemi tecnici sulla programmazione della radio causati dal nuovo software di programmazione del server belga, che purtroppo ci impedisce di essere puntuali come ci eravamo prefissati con i nostri speciali di bordo. Per questo vi preghiamo di scusarci. Intanto, come già anticipato ieri, oggi abbiamo lasciato la pianura desertica per passare a quella, diciamo, montana. Siamo saliti a quota 3000 e mi sa che ci permarremo quasi sino alla fine del viaggio, con lunghi periodi sui 4000 metri ed alcuni passi ancora più in alto, come quello che si affronterà domani. Ancora del fuoristrada, che ha sporcato e imbiancato i nostri scarponi TCX e la tuta OJ, ma tutti hanno superato egregiamente, eccetto Andrea. Ancora, probabilmente preso dai festeggiamenti del suo compleanno, si è insabbiato, ma niente di grave. I controlli della polizia invece, con blocchi stradali, filo spinato e presenza di mezzi blindati, provoca una certa inquietudine. D'altronde, quanto accaduto in questa regione autonoma cinese è cronaca dei nostri giorni. Se ne volete sapere di più, in proposito, non perdetevi assolutamente il diario di bordo. Oggi abbiamo intervistato il più anziano del team, il mitico Vittorio Ramadi. Allora Vittorio, sono giorni e giorni che attraversiamo questa Cina, questa regione, lo Xinjiang. Cosa ne pensi? Qual è la tua impressione?
5: Desolazione totale, no. Vabbè, è un altopiano come oggi, che siamo a 3000 metri, continuiamo a viaggiare, sembra di essere in piano, in realtà stiamo scendendo un po'. Il paesaggio è lunare, bello da vedere, bello da godere così com'è. Oggi è tutto con parecchie tappe, ci siamo anche un po' divertiti, un po' di foto, un po' di questo. No, nel complesso...
4: La popolazione?
5: Popolazione... Quassù, hai visto qualcuno? No, beh, giù nella città ho notato che, per esempio, l'ultima città, che non mi ricordo il nome, erano più cinesi, probabilmente prima erano più musulmani, erano un po' miste così. Popolazione in queste parti, non saprei dire come...
4: Senti, le pompe di benzina, che prima era un rebus, adesso invece com'è?
5: No, funzionano meglio, se non altro hanno capito che devono fare il pieno tutte le motte, i furgoni, e quindi finito il pieno, tot litri, tot soldi, e praticamente si paga, mentre prima il Kazakistan, Kirghizia, Russia, prima ti chiedono i soldi, quanti ne vuoi, quanti litri, come... È sempre stato un rebus che ci ha causato anche qualche problema. Vedi, la mia carta di credito che è bloccata causa l'errore di qualcuno che ha digitato malamente.
4: Senti, invece contatti proprio con la popolazione qui del posto ne hai avuti? Ti hanno...
5: No, una gran curiosità, forse il contatto più vicino l'ho avuto ieri, dove sono entrato nel mercato della città dove eravamo, e niente, abbiamo trovato un garage, perché dire che era un negozio, e questo aveva tutte le botti di varie grappe che facevano così, e allora sto uomo, lui cinese, noi italiani, ci siamo capiti, dopo un po' mi ha dato un litro di grappa, gliel'ho pagata.
4: Campei allora.
6: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
7: La frontiera è ancora lontana, restate con noi, l'avventura continua.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Botte e risposta social tra due big della musica italiana. Laura Pausini annuncia una nuova canzone dal titolo La mia storia tra le dita, ma senza citare Gianluca Grignani, autore dell'originale del 1995. Grignani non ci sta, scrive nei commenti, rimossi dice lui, e poi pubblica il messaggio nelle storie. Ciao Laura, ti voglio bene, ma quel brano l'ho scritto e cantato io. Laura Pausini replica subito: Gianluca, ti voglio bene anch'io, lo sai da febbraio che l'avrei cantata, nessuno ruberebbe un titolo così unico. Il singolo esce a settembre. Pace fatta? Forse, ma con due fuochi d'artificio come loro, lo show non è finito.
3: Eh sì, Laura Pausini ha confermato l'uscita di Io canto 2, il secondo volume del disco di cover, che nella versione destinata al mercato spagnolo Io canto nel 2007 permise alla voce della solitudine di vincere il Latin Grammy Awards come miglior album pop latino femminile. L'annuncio era nell'aria dopo la notizia dell'uscita di una cover della mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, che però ha scatenato appunto un botta e risposta polemico tra la cantante e il rocker. È arrivato contestualmente all'inaugurazione a Solarolo, la città di cui è originaria, del Laura Pausini Museum, un museo tutto dedicato a lei. E insieme all'annuncio dell'uscita del disco, di cui non è stata resa nota la data, è arrivato anche quello del relativo tour.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Siete sempre in ascolto di Radio Moto for Peace e questo appunto è il diario di bordo e vi raccontiamo per esempio che prima di partire ci sono milioni di cose da fare, tra queste inviare i fax a tutte le ambasciate africane a Roma, email di conferma alle nostre ambasciate in Africa con l'itinerario aggiornato e l'elenco definitivo dei mezzi, e faccio anche un'altra volta nottata per stampare il tutto. Non c'è più tempo per nulla. Parto tra 2 giorni ed ancora non ho pensato a cosa mettere in valigia. In una camera, sul tappeto, ci sono tutti i miei oggetti sparsi, che ogni tanto controllo per vedere se dovrò ancora aggiungere o togliere qualcosa. Metto da parte il timbro di Moto for Peace, stampo vari file di elenchi, attrezzature ed altro. Beh, le lettere ricevute dagli uffici del governo e le email più importanti. In un viaggio del genere tutto può servire. Ad una frontiera oppure a una dogana, mai farsi cogliere impreparati. Può costare molto caro. Infatti faccio anche le copie dei passaporti e delle carte di circolazione e non mancano le info del sito ACI Viaggiare Sicuri, fondamentale in questi casi. Fatta anche una scorta di medicinale eccezionale, credo sia la prima volta che tutti ci preoccupiamo di questo particolare aspetto in modo così approfondito. Il centro vaccinazioni consiglia una serie di farmaci specifici per questo tipo di viaggio e nessuno di noi bada spese per procurarsi tutto il necessario, ma il top lo raggiunge il collega Tommaso, che si presenta all'aeroporto con un kit medico rapido per rilevare l'infezione della malaria nel sangue. Davvero incredibile. Radio Moto for Peace.
0: La radio senza frontiere.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not so motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Ciao, sono Laura da Bolzano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

Ciao, sono Francesco Garolfi. Un saluto agli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Questo è il mio singolo dal titolo Sono Solo. In Sono Solo mescolo canzone d'autore ad atmosfere ipnotiche vicine alla musica delle radici afroamericane. Il brano è un racconto di resistenza, una promessa di fedeltà a valori integri e un appello alla comunione tra solitudini affini. È una canzone di protesta e allo stesso tempo uno stimolo alla riflessione sociale. Seguitemi sui miei canali social cercando Francesco Garolfi e intanto buon ascolto del mio brano Sono Solo.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: Beh, sicuramente è importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
2: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
4: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
6: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.

la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Dietro le storie della musica.
1: Atlanta Rhythm Section è una formazione nata nei primi anni 70 con Barry Belly alla chitarra, Ronnie Hammond alla voce, Paul Goddard alla chitarra, Robert Nix alla batteria, J.R. Cobb come seconda chitarra e Dan Daughtry alle tastiere. Così come fu per Booker T ed MGS, gli Atlanta Rhythm Section fu un gruppo che si mise assieme attraverso un'esperienza collettiva lavorando in sala di registrazione, in questo caso allo Studio One di Doraville in Georgia. L'ispiratore fu Buddy By, padrone degli studi, che divenne manager poi del gruppo. Tutti avevano esperienze professionali fatte nel sud. Bailey, Goddard, Nix e Daughtry avevano suonato nei concerti con Roy Orbison come membri dei Candyman. Bailey aveva suonato anche con Allen Toussaint, Felix Pappalardi e Mylon. Lefebvre Daughtry con Al Cooper e Lefebvre Nix aveva registrato con i Lynyrd Skynyrd e con Ike e Tina Turner. Il primo cantante del complesso fu Rodney Justo, che lasciò il gruppo però dopo il suo primo album, Atlanta Rhythm Section, e che venne sostituito da Hammond, un polistrumentista che oltre a cantare aveva grandi capacità compositive. Da allora la formazione è stata stabile e il gruppo si concentrò con i concerti.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Paese che vai, regole stradali che trovi.
2: Se avete in programma un tour sulle splendide strade della Francia, occhio all'equipaggiamento, perché la gendarmeria d'Oltralpe non scherza. In territorio francese, infatti, è obbligatorio indossare guanti omologati CE e la regola vale sia per il pilota che per il passeggero. Se vi beccano senza, la sanzione è pesante. Scatta un'ammenda che parte da 68 euro e arriva a 180 in caso di ritardo nel pagamento. E per il conducente, c'è anche la decurtazione di un punto della patente. Quindi, prima di varcare il confine, giacca in spalla, casco allacciato e guanti ben calzati. Il paradosso? Se guidate la moto in Bermuda, nessuno vi dirà nulla. Buona strada a tutti, da Radio Moto for Peace.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Non tutti i soci e collaboratori possono partecipare fisicamente ai viaggi intercontinentali di Moto4Peace, ma dietro le quinte sono sempre presenti e si adoperano con grande dedizione. Tra questi, da molti anni ormai, c'è anche un drago, e cioè Gianluca.
4: Tu sei un mito, Richard, tu devi essere diventato il presidente del consiglio, già te l'ho detto.
3: Scherzi a parte, Gianluca, perché questo appellativo drago?
4: Sì, Richard, il drago nasce da una passione per sia per la leggenda fantastica che accompagna appunto il drago e per la passione che ho nel disegno e tutto ciò che riguarda l'arte. Essendo ovviamente anche un tatuatore, ho tatuato molti draghi, oltretutto ce n'ho anche io uno addosso, e da lì nasce il nickname Luca Drago.
3: Vuoi salutare il team?
4: Saluto con affetto tutti i radioascoltatori e ringrazio tutti i piloti e tutte le persone che circondano Moto4Peace, che mettono sempre con grandissimo impegno e grande sacrificio, rinunciando al proprio tempo, al tempo dedicato alle famiglie, per una missione umanitaria così importante e così lodevole. Vi do un abbraccio a tutti e auguro a tutti quanti una buona strada.
5: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
6: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
7: I think the engine's stalling out on me.
8: Yeah, that don't sound right.
7: Dang, got a lot more miles to go.
8: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
7: Good, because these boots weren't made for walking.
8: Those riding boots are pretty sweet.
7: Oh, you like?
8: Do you think they come in a size 1 inch?
7: I don't know.
9: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage. It's

0: Teresa da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao!
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Moto for Peace. Adesso!

0: now it's time for Radio Tanto Tempo Fa. Exclusively in CD quality on Radio Moda 4 Peace. When the past returns to the present.
1: Tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg.

0: presentato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Hot music in the mix with your favorite DJ.
0: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The powers in the mix.
2: Radio Motor 4 Piece. Max.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 1972. Adriano Celentano pubblica una canzone dal titolo impronunciabile, Prison Call in Ancina in Chuson. Non è né italiano né inglese, non è nessuna lingua esistente. Eppure è diventato uno dei brani italiani più famosi e studiati al mondo. Ma come nasce questa canzone così strana e perché ancora oggi viene considerata rivoluzionaria? All'inizio del 1970 Celentano è affascinato dalla musica americana, in particolare dal soul, dal funk e dal modo di cantare degli artisti afroamericani. Si accorge però di una cosa curiosa. Per molti italiani l'inglese suona ancora come una sequenza di suoni incomprensibili, ma comunque credibili. Da qui nasce l'idea geniale, scrivere una canzone che sembri inglese ma che non significhi nulla.
2: Senta, professore.
3: Sì, dica.
2: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
3: Chi?
2: Lei.
3: Vede, ragazza, io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom, che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prison Call in Ancina in Chuson, che vuol dire amore universale.
1: Celentano vuol dimostrare che spesso si canta e si ascolta senza capire davvero le parole, dando importanza solo al suono e al ritmo. Il testo di Prison Call in Ancina in Chuson è composto da fonemi senza senso, costruiti per imitare la musicalità dell'inglese americano. Non esiste una traduzione perché non esiste un significato letterale della canzone. L'unica parola riconoscibile è proprio il titolo, che però non vuol dire nulla. Celentano canta come se stesse parlando a raffica, quasi declamando in anticipo, inconsapevolmente, quello che anni dopo diverrà il rap. Dal punto di vista musicale il brano è altrettanto innovativo. La base è funk, con un ritmo ripetitivo e ipnotico, ma c'è una linea di basso marcata, percussioni secche e cori femminili che rispondono alla voce principale. La base strumentale però è completamente al contrario. In molti in questi anni si sono chiesti come fosse stata realizzata. Lo stesso batterista dei Roots la nominò così: Can't find the one, but still funky song. Cosa voleva dire? Voleva dire che per chi come me suona la batteria da moltissimi anni non trova l'uno, ovvero l'inizio della battuta ritmica, che solitamente nel funky è occupata dalla cassa, e il rullante batte sul 2, ribaltando quindi completamente il concetto. Ma oltre alla batteria c'è anche tutto il resto ad essere atipico. Gli strumenti suonano con un beat ipnotico e poi la linea di basso a tenere in concerto con la cassa il ritmo, la chitarra con l'accordo di mi maggiore infinito che crea un tappeto al pezzo, e poi la seconda chitarra che ritma con un beat questa volta veramente funky. E poi c'è Adriano Celentano, che non canta in modo tradizionale, parla, incalza, gioca con il ritmo, creando una sorta di flusso continuo di parole senza senso ma estremamente efficaci. All'epoca la canzone spiazzò il pubblico, la critica, ma col tempo diventerà un cult. Oggi Prison Call in Ancina in Chuson è considerata da molti studiosi come uno dei primi esempi di rap nella storia della musica, addirittura precedentemente all'hip hop americano. È stata riscoperta all'estero, analizzata nelle università e celebrata come un esperimento unico, una canzone che non dice nulla ma dice moltissimo sul modo in cui ascoltiamo la musica. Con Prison Call in Ancina in Chuson Adriano Celentano ha dimostrato che l'innovazione può nascere anche dal gioco dell'intuizione e dell'ironia. Un brano nato come provocazione, diventato un classico senza tempo, e ancora oggi a più di 50 anni di distanza continua a farci ballare senza però farci capire un H. Prison Call in Ancina in Chuson. All right.
4: Prison Call in Ancina in Chuson.
5: You're the

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitácora 2014.
5: 2014 logbook.
6: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. Dopo 12 ore di guida, finalmente raggiungiamo Vienna.

0: passiamo la notte in un hotel alla periferia della città. L'appuntamento per la colazione è libero e la mattina vola via, mentre il nostro abbigliamento da viaggio resta appeso alle stampelle in camera in attesa che si asciughi. Organizziamo il nostro primo pranzo on the road nel parcheggio dell'hotel e questo è uno dei momenti che apprezziamo di più. Si parla della missione, del viaggio e cerchiamo di immaginare cosa troveremo lungo il nostro percorso usciti dall'Europa. Vienna merita una visita e nel primo pomeriggio saliamo in moto e raggiungiamo il centro della città, dove ci muoveremo a piedi. Vienna è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità ed è situata a nord-est dell'Austria, a soli 50 km dal confine con la Slovacchia. È la città della musica e del bel Danubio blu che ne attraversa la parte orientale. Ha ospitato alcuni tra i più grandi musicisti al mondo, come Vivaldi, Verdi, Mozart, Beethoven, Schubert, per citarne solo alcuni, e Johann Strauss, a cui diede i natali. La città fu fondata dai Romani nell'anno 100 d.C. Nel tempo subì numerose conquiste e distruzioni, fino ai primi dell'Ottocento, quando l'Austria fu teatro delle devastanti guerre napoleoniche. Fu proprio qui che nel 1814, dopo la Rivoluzione francese, si tenne sotto l'attenta regia di Metternich il Congresso di Vienna, che aprì le porte all'età della Restaurazione in Europa. Vienna è oggi una città moderna e funzionale, molto lontana dall'idea caotica delle grandi metropoli. Le sue strade e i suoi vicoli rispecchiano l'antica struttura della città. Mentre la visita continua a piedi lungo le vie di Vienna, ci scambiamo opinioni sulla città, sul viaggio e sulla missione.
1: La diversità del mondo e la difficoltà che ha un altro posto del mondo è importante. Se possiamo fare qualcuna cosa per lui, mi sento felice. Noi abbiamo da posare i nostri soldi, no, non è problema. Abbiamo da posare le nostre vacanze. Tutto questo è una cosa piccola per fare al che buscamo, che è fare, aiutare, portare a alguna parte, a algún posto del mondo la nostra aiuta. E per me questo è un

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One,
1: two, alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Richard Siu.
1: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato. Sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
2: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere le tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per motofortis. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Moto4Peace, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
1: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Jorge, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.
0: Mongolia 2026. Radio Moto4Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: You're listening to the best.
17: best radio station on the planet.
18: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti, la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
17: And now.
18: Radio Tanto Tempo Fa. Radio Tanto Tempo Fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.
19: Sono Leo, siamo dalle parti di Stoccarda in Germania, vorrei salutare tutta l'Italia.
20: In Europa con Eutel Sat.
21: Io qui a Budapest lavoro per una ditta di cosmetica.
22: Devo stare 20 km dal Lussemburgo.
23: 20 km dal Lussemburgo.
20: 7-8, l'italiana nel mondo, i primati, li fa davvero.
24: Sto chiamando del Venezuela, la segnale si riceve bene qui dal Venezuela e volevo congratularmi, grazie.
20: Rete 8 nelle Americhe, con Panamsat, Telstar 402, Intelsat K.
25: Io sono Vincenzo, vi sto chiamando da Fort Lauderdale.
26: Sì, dove si trova? In Florida.
25: Sono le 2:35 qui a Chicago.
20: Rete 8 Network.
27: Italian in the world.
20: Rete 8 Network. L'italiana.

0: ragazzi, concludiamo anche oggi il nostro appuntamento musicale durato 4 ore e noi ci risentiremo naturalmente sabato prossimo sempre a partire dalle ore 15 su Rete 8 Network, l'italiana del mondo, con il vostro amico in musica Richard Chu, un programma italo-francese con musica e curiosità, musica tra l'altro selezionata accuratamente per Weekend in Classic. E poi sempre domenica prossima alle 18:08 puntualissimi per le informazioni che ci giungono dallo spazio con questa esclusiva che si intitola appunto Via Satellite. Merci pour votre écoute e buona domenica sera e buona settimana. Ciao!
1: Vous avez écouté Vive l'Italie de Richard Chu. Avete ascoltato Vive l'Italie di Richard Chu.
0: 19 un minuto primo.
2: Ora italiano.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
2: 5 days on the

0: 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al-Bougaz, che opera in Marocco.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno de bitacora 2010.
3: 2010 Logbook. Egitto, 17 maggio 2010. Oggi giornata da dimenticare. Sapevo che il problema frontiere sarebbe stata la parte fortemente antipatica del viaggio, ma non sino a questo punto. Oggi abbiamo registrato il record, se teniamo in mente che abbiamo trascorso 4 ore alla frontiera tunisina, 2 ore e mezza in quella libica, 9 ore in quella egiziana. Nessuno si aspettava un trattamento del genere da parte dei doganieri egiziani, e per questo sia il presidente di Moto for Peace che l'Interpol invieranno una lettera di protesta formale all'ambasciata egiziana in Roma. Una massa di corrotti e di estorsori, ecco in sintesi quello che sono. Ci hanno fatto pagare un sacco di cose e ci è costato qualcosa come circa 150 euro a testa. Nonostante tutto il team sia munito chiaramente di patente internazionale, beh, per loro non conta, e ci hanno fatto pagare anche una patente araba che poi ci hanno chiaramente ritirato. È vergognoso che un paese che vive sul turismo e soprattutto su quello italiano si comporti in questo modo, ed in più con un team come il nostro. Insomma, la polizia si è scusata, ma in questi paesi, come da noi in Italia, i doganieri nulla hanno a che fare con la polizia e spesso si odiano. Insomma, in serata finalmente si parte con la scorta che questa volta è utile. Decidiamo infatti di pernottare in un hotel di un paesello situato subito dopo il confine e che dà sul mare. Decine e decine di bambini si avvicinano a noi chiedendo in inglese da dove veniamo, e giù foto. Ci ritroviamo improvvisamente catapultati indietro nel tempo. Sulle strade, mucche al pascolo, asinelli, agnelli, molti usano un carro trainato dall'asino come mezzo di locomozione. La sera, dopo esserci installati in hotel, siamo andati a cenare in un locale tipicamente egiziano. È stata una gradevole serata e l'abbiamo trascorsa con la compagnia della scorta alla quale abbiamo offerto la cena. Dopotutto, anche loro ci aspettavano dalle 8 del mattino.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. L'unica che è capace di raccontarti le avventure di quei poliziotti e carabinieri italiani che compongono il team di Moto for Peace, facendoti rivivere le emozioni, le tensioni ed i momenti speciali vissuti nei luoghi più lontani e irraggiungibili del mondo.

0: guys.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma. 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Richard Siu.
1: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato. Sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
2: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere le tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci

0: E assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico, che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per Motofortis. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Motofortis, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
1: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Giorgio, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni. Mongolia 2026. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera.

0: Dietro le storie della musica.
1: New York, 31 ottobre 1989. National Video Center, negli studi della 42esima strada dove Sidney Pollack e Dustin Hoffman hanno girato gli interni di Tootsie, il gruppo inglese degli Squeeze, la cantante Sid Straw e il chitarrista dei Cars Elliot Easton si esibiscono per le telecamere di MTV. Al posto di imbracciare però strumenti elettrici, eseguono le proprie canzoni in versione acustica. Si inaugura così un nuovo programma chiamato MTV Unplugged. La prima puntata viene trasmessa il 26 novembre. Unplugged significa letteralmente senza spina e sottintende l'idea che i musicisti si esibiscano suonando strumenti acustici che non necessitano di corrente elettrica per essere amplificati. In realtà nel programma vengono usate anche chitarre e tastiere elettriche, ma inserite in un contesto sonoro scarno, l'ideale per esaltare le qualità del songwriter e recuperare le radici delle canzoni, spesso nate dalla chitarra acustica o al pianoforte. L'intuizione è venuta a un cantautore di nome Jules Shar, che conduce i primi 13 episodi del programma. Nel giro di un paio d'anni la moda Unplugged travolge il mondo del pop rock. L'idea, imitata e replicata anche fuori dal contesto televisivo, crea una sorta di revival della musica acustica. MTV Unplugged è un palcoscenico formidabile per esaltare performer di matrice folk, ma anche un'occasione irripetibile di vedere gruppi e cantanti alle prese con un contesto sonoro per loro inusuale. Gli artisti che fanno la fila per esibirsi con la spina staccata sono tanti e famosi, da Paul McCartney ai REM, da Rod Stewart ai Pearl Jam. Alcune esibizioni entreranno nella storia, il caso dei Nirvana, che davanti alle telecamere di MTV scrivono il loro testamento artistico. E poi c'è Eric Clapton, che offre una versione deliziosamente acustica del suo repertorio prossimo al blues.